0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Segui Radio Number One anche sui social.
3: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
2: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Tutta la musica che cerchi

0: Radio Number One, un minuto alle tre.
1: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.
0: Restate con noi per un viaggio.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One. Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
1: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
0: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it.
1: WhatsApp. La musica che cerchi è

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
3: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
2: Conosci i nostri speaker.
3: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
2: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
3: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.
2: Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: Radio Number One, le 5. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
2: Ascolta i nostri podcast.
1: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
2: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
1: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One.
1: Su Radio Number One andiamo a caccia di talenti. Ogni sabato c'è Music Searcher, la rubrica dedicata alle nuove voci del panorama musicale italiano. Li scopriamo online, li selezioniamo e li portiamo in radio. La musica del futuro la scopri solo con Music Searcher.
2: Music Searcher.
3: Music Searcher. Ogni sabato alle 17 solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro.

0: contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto: oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'Oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
0: Info 338 22 98 731 e comprooro.it. Liberi di viaggiare.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
0: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
2: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
0: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
3: Buongiorno, altro giro, altra corsa. Stanno per arrivare gli scombriccolati a Radio Number One. Manca un minuto alle 7.
4: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
5: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
4: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
5: Così mamma è felice e io di più.
6: Vuoi avere il Radio Number One sempre in tasca?
7: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store.
6: Per ascoltarci dove e quando vuoi.
8: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: Weekend.
1: Buongiorno mondo, il meglio della combricola è qui per accompagnarvi in questo sabato mattina con le nostre clip più divertenti e i migliori successi musicali. Ma siete pronti?

0: combriccolati del weekend.
1: Trombosco.
2: No. No, rivisto e corretto, peraltro, con buoni, cattivi e neutri. Attenzione. Dai, iniziamo con i segni buoni della settimana. Ariete. Sentiamo. Settimana bollente, se qualcuno vi dice passavo di qui, non ci crederete neanche voi. Cancro, finalmente smettete di farvi domande e iniziate a farvi invitare. Vergine,
1: vedi, è vero.
2: Sì. Beh, anche gli inviti ci stanno. Vergine, lasciate perdere i programmi, le serate migliori saranno quelle improvvisate e spettinate. Sagittario, il vostro fascino va in ferie, ma senza valigia. Occasioni da prendere al volo.
1: E adesso veniamo ai segni neutri. Il toro, la passione c'è, ma dopo cena vi viene sonno. Organizzatevi meglio, mangiate di meno. Gemelli, flirtate con tutti, poi dimenticate con chi avete appuntamento. Bilancia, siete indecisi perfino sul bacio della buonanotte. L'altro aspetta e poi sbadiglia. Terminiamo con l'acquario, affascinanti come sempre, ma ogni tanto sembrate fare un colloquio invece di un corteggiamento.
3: Cattivi. Leone, meno selfie e più carezze, lo specchio non ricambia. Scorpione, troppo misteriosi. L'altra persona non deve risolvere un giallo, deve solo uscire con voi. Capricorno, il lavoro vi seduce più del partner, almeno lui non chiedeva gli straordinari. Pesci, troppi film romantici. Ricordatevi che nella vita vera i baci non hanno la colonna sonora.
0: Gli scombriccolati

0: Rompere la monotonia con il meglio della combriccola è la nostra missione. Pronti a scatenare il vostro lato comico? Dai che si parte con le risate!
1: È incredibile, doveva essere una fava di Focus, così una notizia da dare ai nostri ascoltatori per semplice informazione, e sta diventando un vero e proprio argomento quello dell'anguilla.
2: Direi quasi un tormentone, sì, l'anguillona
1: ci
2: malandrina
1: appassiona.
2: Sì, che è entrata nel retto di questo pescatore del Bangladesh. Altri messaggi anche in salsa veneta, attenzione.
1: Ecco.
3: Sì, guarda che noi altri all'ospedale di Padova avevamo i bisatti con la telecamera sulla testa, impirano dentro al busotto del grasso e fa coloscopia, non ti senti niente.
1: Non ho
3: Zaia
1: capito.
3: Può confermarlo.
2: Anche Zaia lo può confermare.
1: Non ho capito assolutamente niente.
2: Ma sì, ma anche noi. Ma
4: allora,
2: va bene,
4: dice ecco. Che anche Zaia può confermare. Devo
1: cosa?
4: Dire che gli studi dell'università, oltre ai bisatti, si stanno organizzando coi nutrie.
1: Ebbene,
4: perché
1: le nutrie
4: hanno i zampe e se è il caso riescono anche a scavare.
1: Porca miseria, impegnativa la nutria, ragazzi, impegnativa.
4: Lo so.
2: Meglio
4: però,
2: la nutria di un capibara, dai.
4: Però, ma anche il capibara, adesso vediamo. Poi se riusciamo, collaudiamo due ippopotami e poi
1: sì.
4: Vediamo. Così, così cercheremo di risolvere definitivamente il problema per una conduzione retta della
1: certo.
4: Salute in Veneto. Insomma,
2: io,
4: ecco.
1: Io volevo solo dirvi che mentre voi ricevete messaggi vocali dagli ascoltatori che non so che sono a casa, io ho delle persone davanti, così volevo solo dirvi questo.
2: Va bene, una bella anguilla marinata
4: che si mettono in coda
2: tutti,
4: che si mettono in coda
5: gli scombriccolati del weekend.

0: fate scorta di risate. Tra poco torna il meglio della combriccola con gli scombriccolati del weekend. Il rewind che nessuno ha chiesto, ma che tutti adorano.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola.
3: Gli scombriccolati del weekend.
4: Se hai uno smart speaker,
5: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
4: Radio Number One è dove vivi tu.
5: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
7: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio. Vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
2: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
3: Quest'estate lasciati sorprendere dalla grande musica sul Lago Maggiore. Dal 30 luglio al 29 agosto torna il Lago Maggiore Musica, il festival della gioventù musicale che da oltre 30 anni porta il meglio del talento internazionale sulle due sponde del Verbano. 21 concerti tra ville storiche, chiostri, abbazie e i luoghi più scenografici del Lago Maggiore, in compagnia di giovani talenti, ensemble d'eccellenza e progetti speciali tra classica, jazz e nuove sperimentazioni. Scopri il programma su jeunesse.it. Lago Maggiore Musica, Esponde, un festival, un'estate di grande musica.
4: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
5: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
6: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
5: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
7: Radio Number One è dove vivi tu.
8: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.

0: momento di messaggiare le vostre risate. Accendete la radio e rilassate i muscoli facciali. Il meglio della combriccola arriva per scombriccolarvi le guance. Buongiorno.
1: Scusate, permesso, signorina Doriani.
2: Sì.
1: Signorina Doriani, si sposti un attimo. Come chi sono? Sono Antonello.
3: Antonello?
1: Antonello, il barman qui, sono di Perdas da Fogu e mi sto ciucciando una situazione molto grave e la voglio esporre alla direzione di Radio Numberuni. Perché ho due elementi, quasi tre, perché fanno per tre, che si chiamano, una si chiama Manuela con due N e due L.
3: E sono io.
1: Esatto. Poi c'è tale Alessandra. Con una S
2: sola. La Valtolina.
1: Sì, sembra Valtellina, ma in realtà è proprio Marinara. Perché questa. Allora, fa 2 chilometri con 1 litro di Hugo e 2 chilometri con 1 litro di Spritz.
2: Sì, ma il Mirto non c'è.
1: No, non glielo do, non glielo do perché si è attaccata la bottiglia, me l'ha finita. Gli ho detto, vuoi un po' di ghiaccio? Ma no, non serve. Bravo orrore per il ghiaccio. E allora devo dire la verità, allora il conto al bar è già sui 800.000 euro.
3: Sì, guarda che non sei molto lontano dalla realtà, eh.
1: No, è certo, sono qua a recriminare questa cosa. Meno male che c'è Stefano che va ad acqua.
2: Sì, e che
3: sa dei
2: conti.
3: Meno male che c'è Stefano che paga.
1: Soprattutto mi ha dato una carta di credito, praticamente ha preso fuoco.
3: Poverino, non sa che cosa ha fatto con questa cosa.
1: Esatto, esatto. Comunque, bella compagnia, siete bravi, siete simpatici. Però basta bere.
3: Però dovete bere dell'acqua,
1: esatto,
3: anche ogni
1: esatto.
3: tanto.
1: Da oggi acqua liscia, gassata o filuferro.
2: Filuferro non è male.
4: Gli scombriccolati

Stiamo per lanciarci in un tour del divertimento portando il meglio delle battute e delle situazioni comiche direttamente alle vostre orecchie.

0: Preparatevi per dei momenti tutti da ridere. Tra poco tornano gli scombriccolati del weekend.
1: Gli scombriccolati

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: siamo qui per mandarvi in tilt dal ridere. Alzate il volume e lasciate che il meglio della combriccola vi contagi con la sua follia sana. Fava di Focus!
1: La fava di Focus. No, in realtà è un compleanno, ma non è un compleanno che riguarda una persona fisica, ma riguarda una città iconica, importante, insomma, che un po' tutti conosciamo. Perché proprio oggi, negli States, compie 130 anni, è abbastanza giovane, è una città e si chiama Miami.
2: Ah, chi non la conosce?
1: Vai a Miami, vattene a Miami.
0: Solo 130 anni.
1: Hai capito?
0: È più giovane di me?
2: Sì, sì, sì. Gli Stati Uniti ci sono da 250, non è che ce ne ci siano
0: sì,
2: da...
0: Sì, certo, certo.
1: 130 anni, Miami, che è poi un po' la terza porta d'ingresso della Confederazione, dopo insomma quella di New York e dall'altra parte di Los Angeles. È stata fondata il 28 luglio 1896, curiosamente era di martedì anche allora, proprio come,
2: hai capito, come,
1: oggi.
2: Come oggi.
1: Hai capito. Bello. Senti, ma parlando di città, visto che mi vengono in mente queste domande anche un po'... Qual è la città più bella che avete mai visto o che vorreste vedere? Nel mondo,
0: Las Palmas de Gran Canaria!
1: Ah, giochi in casa allora, giochi casa, in casa.
0: Casa.
1: Qual è la città più bella? Dai.
0: Dai,
1: Sergio,
0: Sergio,
1: che hai visitato tutte le lande. Oddio, del mondo.
0: Cosa succede, Sergio?
1: Piange.
0: Perché?
1: Non
0: perché?
1: Lo so. Non lo so.
0: Perché?
1: Si è commosso.
2: Bergamo.
1: Bergamo, the Huta o the Huta?
2: Bergamo, tanto. E tutte le volte che finisce la trasmissione e devo andare via, soprattutto fare il ponte di Paderno, dove passano macchine una alla volta, treno una alla volta, e viene a piangere tutte le volte. Preferirei vivere a Bergamo, perché hanno anche chiuso un altro ponte, quindi devi fare per forza quello lì, altrimenti devi andare al passo del Tonale per venire a Bergamo. E allora, oppure fai il giro da Piacenza, che non è
0: come il giro da Trento.
2: Esatto. E quando sei lì dai, vabbè, abbiamo fatto Trento, facciamo 31.
1: Ma basta.
2: Però è proprio triste. Vabbè. Bellissimo, certo. Bergamo, ospitatemi, vi prego.
0: Secondo te qual è la città più bella del mondo, Patrizio?
1: Ma ce ne sono tante. Io Parigi, perché l'ho visitata. New York non sono mai stato, però è iconica anche New York. E poi ce ne sono tantissime. Il mondo è bello. Cosa stavo dicendo?
2: Nice guy.

0: accendete il sorriso e lasciate che il meglio delle nostre gag vi conquisti senza pietà.
1: Chi c'è?
2: Andiamo sotto la Madonina, andiamo a Milano.
3: Ma buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno, oh,
3: buongiorno
2: Marta.
3: Buongiorno, questo argomento della giornata, della mattinata mi ha sconvolto.
2: L'amicizia.
3: Oh, sì, anche perché stranamente il Beppe e io.
2: Beppe Sala, sindaco di Milano.
3: Sì, il mio caro e unico amico, perché siamo molto amici lui e io.
2: Sì,
3: siamo amici anche tra le 9 e le 11.
2: Cosa succede tra le 9 e le 11?
3: Facciamo colazione insieme.
2: Ah, 2 ore di colazione.
3: Vabbè, insomma, sai, un cappuccino tira l'altro. E allora abbiamo creato queste iniziative per raffrontarci e sostenere l'amicizia a Milano. Per esempio, c'è questo ogni lunedì mattina stretta di mano obbligatoria sui mezzi pubblici con disinfettante in omaggio, e l'abbiamo chiamata Stringi Milano.
2: Ma interessante.
4: Bella.
3: Molto bella. Oppure chi prende un caffè ne deve pagare per forza uno anche a qualcun altro che ha la faccia troppo da lunedì, intendiamoci, ecco.
4: Ah, il caffè sospeso.
3: No, è Offri Milano. Offri Milano. Ma soprattutto questa è incredibile. Per tutti i parchi ci saranno delle panchine numerate. Tu ti siedi, parli con chi capita. Se dopo 10 minuti siete ancora lì, il comune vi considera amici. E questa si chiama Conosci Milano.
4: Che belle iniziative, mi piacciono, Pat?
2: Sì, assolutamente, grazie. Tutti sulle panchine di Milano.
3: Ti aspetto.
5: Gli scombriccolati

0: torna tutto il meglio, si fa per dire, della combriccola. Con gli scombriccolati del weekend la risata è assicurata. A tra poco.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola. Gli scombriccolati del weekend.
3: La combriccola quando vuoi.
1: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Quest'estate regalati un viaggio speciale. Sali a bordo della ferrovia Vigezzina Centovalli e lasciati conquistare da uno dei viaggi più affascinanti d'Europa. Tra Locarno e Domodossola ti aspettano panorami spettacolari, borghi autentici e il comfort dei nuovi treni. Approfitta del biglietto turistico per esplorare il territorio o scegli il biglietto famiglia per vivere un'avventura insieme ai tuoi cari. Scopri tutte le offerte su vigezzinacentovalli.com. Ti aspettiamo a bordo!
1: Vai all'avventura con la tua famiglia sulla montagna di Livigno. Fai divertire i tuoi bambini al Mochi Park di Carosello 3000. Gioca con il cerbiatto Mochi nella grande play area del rifugio in quota, oppure seguilo su un percorso tematizzato all'interno del bosco. Trovi tutte le info sul Mochi Park al sito www.carosello3000.com.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
3: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
4: Sabato 8 agosto 2026 a Grosio arriva il grande spettacolo del Valgrosina Trail. Trail running, emozioni e natura. Ma non solo. Per tutta la giornata, eventi, divertimento e attività per tutti. E la sera si accende la festa con la musica e i DJ di Radio Number One. Sport, energia e voglia di stare insieme. Valgrosina Trail ti aspetta.

0: totale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
1: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it. WhatsApp.
2: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
3: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
4: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 100% latte italiano, 4% grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Ci sono. Partiamo. Sembra che la natura sia lì ad aspettarci. L'aria fa i solletti con le guance. Viene quasi da sorridere. Incrociamo gli sguardi con chi ci cammina vicino e ci capiamo subito. Mi fermo e mi guardo attorno. Se allungo la mano, posso quasi toccare le montagne con un dito. Ogni passo è leggero, tutto è così semplice. Chissà come sarà la vista da lassù.
6: Rifugi di Lombardia. Una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi. rifugi.lombardia.it.
7: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

0: Alzate il volume e abbassate le difese. Arriva il meglio della combriccola che vi abbraccia con le parole e vi solletica l'anima con il sorriso. Parliamo di cose che ci fanno molto ridere. Riderone!
1: Sì, sì, siamo partiti da questa epidemia che risale agli anni 60 in Tanzania, che è durata 2 anni e mezzo, epidemia di risate. Sentiamo che cosa vi fa ridere.
2: Ciao scombriccoli, sono Auro. La cosa che mi fa più divertire è vedere la gente dal benzinaio che non sanno come parcheggiare, troppo attaccati alla pompa. Poi scendono, si accorgono che il tappo è dall'altra parte, quindi star lì a fare 13 manovre.
1: È vero.
2: Le comiche, le comiche. Ciao!
1: Ciao, ciao!
3: Ciao, Auro!
1: Andiamo in Romagna, Torre Pedrera, Mirko il Bagnino.
4: Benvenuti a Torre Pedrera dal vostro Mirko il Bagnino. Devo dire la verità che questa cosa del benzinaio mi piace tanto. Mi
1: buongiorno.
4: Piace tanto, sì. Però sì, anche sì, in spiaggia, sì. Cara mano, ti dico la verità, è successo di tutto,
3: mi
4: allora,
3: immagino.
4: Ma la cosa che mi fa ridere di più è la crema.
1: La crema solare.
4: Che roba lì. Allora, non lo dovete spalmare al cane. Mettere al cane, perché altrimenti vanno in giro e si leccano tra di loro e dopo succedono dei disastri che poi dopo hanno la lingua abbronzata e non va bene. Ecco, lasciatelo
3: bene,
4: stare e quella roba lì. Poi non mettetevelo sui capelli, non è un gel.
3: C'è l'olio per i capelli.
4: Ho capito,
3: certo.
4: Ma quelli che mettono la crema, la mettono dappertutto, sembrate la statua di Garibaldi dopo che sono passati i piccioni. Io ve lo dico. Sembra che vi abbiano sparacquacquato addosso. Non spalmate le mogli.
3: Perché?
4: Se no io cosa sono lì a fare?
3: Giusto.
4: Volete rubarmi il lavoro? Io arrivo, insomma, dopo Cocobello e dopo il Kraffen, magari arriva il bagnino, una bella spalmatina, insomma, sono quelle cose lì che fanno la differenza della vacanza, perché poi c'ho la mano giusta io, come la metto io la crema, sembra mascarpone, ti dico la verità, ti dico la verità. Ma la cosa che vi voglio dire in assoluto, se avete il fisico di uno scaldabagno, abbronzati o meno, resterete uno scaldabagno abbronzato.
5: Gli scombriccolati del weekend.
6: Dimmi perché

0: Benvenuti nel nostro circo della combriccola. Mettetevi comodi perché oggi serviamo solo umorismo.
1: Allora, questa è la combriccola di Radio Number One.
2: Buongiorno.
1: Beh, cosa succede adesso? Niente.
0: Cerchi sulla colazione perfetta, dai, velocemente.
3: Ma di quale colazione state parlando? Della prima o della seconda?
0: Ah, fa pure la seconda questa. Poi...
4: Per me la colazione perfetta è quella del gallo.
0: Del gallo. Del gallo. Gallo cedrone.
2: No, quello
1: qual
2: sulla
1: è la colazione
2: scatola,
1: del gallo?
2: Quello che è sulla scatola, il gallo.
0: Sì.
2: Sulla confezione c'è il gallo.
0: Sì, con i cornflakes.
2: I cereali.
0: Sì.
1: Ah, i cereali, ok. Sì.
0: E poi c'è anche chi scrive la colazione migliore, quella del campione. Caffè e cannone.
1: Ah, beh, bene, tutto a posto.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, Iginio.
2: Che qualcuno mi sa che è veramente poco bergamasco o poco bresciano, perché mangia delle colazioncine così. Noi abbiamo tre colazioni qui da me, se volete venire. Sono tutte molto buone. La prima è
1: economiche anche.
2: Lì sì, assolutamente. Siamo sotto gli 80 euro a porzione.
0: Okay.
2: È una cosa giusta. Abbiamo un'insalata russa alla carbonara fresca con guanciale, panna, burro e quattro tuorli. È molto buona, molto leggera. Poi abbiamo prosciutto e melone fritto con doppia panatura, perché il caldo va affrontato con coraggio.
0: Certo, molto, molto buono.
2: E poi l'ultima ideata da me stamattina, perché mi sono alzato inverso, ed è la granita alla panna con ragù.
0: Che schifo, ragazzi.
2: Due tradizioni che non si erano mai cercate
0: e
2: che io ho fatto incontrare.
0: Certo.
2: Quindi vi aspetto, che se non prendete quello, prendete i macaroni.

0: Restate con noi perché tra poco sugli Scombriccolati riascolteremo gli interventi più fuori della settimana. Preparatevi a sorridere.
1: Gli Scombriccolati del weekend.
2: Che bello, zio Nasti, da mercoledì 5 agosto a sabato 8 agosto sarai con me in Summer One dal Cavour di Valeggio sul Mincio.
3: Caro Stefano Federici, per me è un onore, non vedo l'ora. Tra l'altro provo già le ciabattine, prova costume.
2: Prova il costumino da studio, provalo.
3: Come da studio?
2: Da cioè, studio.
3: Tu vai a fare i bagni, a prendere il sole, io rimango in studio.
2: Io mi bagno e tu mi asciughi.
3: Ma da... che ti asciugo dallo studio? Ma secondo te si fa così?
4: Summer One.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

piccoli esploratori dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Alba Villa. Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com.

0: allacciate le cinture del buon umore, stiamo per decollare verso un altro universo. Il meglio della combriccola è pronto per voi.
1: È vero, è la prima cosa che fai. Buongiorno, Melega.
2: Buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, come potete immaginare, quando sei a casa, tutto il rumore che senti sono le bestie.
1: Eh certo, giusto.
2: E non sono neanche dei vicini, abitano con me.
3: Certo, ce ne lo sono, sappiamo, tante, sì.
2: Ce ne sono parecchi. Però in questo periodo sentite che silenzio?
3: È vero.
1: È vero, come mai?
2: Sono tutti al mare, li ho accompagnati ieri, sono stato con loro mezzo pomeriggio, sono scappato.
1: Ci credo.
2: Appena arrivato in spiaggia è successo di tutto. Allora, la gallina ha detto: ah, io entro in mare solo quando l'acqua è un brodo.
3: Ci sta.
2: Il maiale era lì che si spalmava la crema solo sulla cotenna ed era la salsa barbecue.
3: Sì, va bene.
2: La mucca ha deciso che va solo nella spiaggia libera perché non sopporta i recinti anche in vacanza.
1: Giustamente.
2: Assolutamente d'accordo. La capra è tornata verso casa con mezzo stabilimento balneare nello stomaco, mangiato due ombrelloni, tre sdrai, un asciugamano e due bagnini. Ha mangiato
1: chissà
2: anche
1: quando
2: esatto. E chissà come faremo. L'asina ha portato il materassino e ha dimenticato il costume. Perché? Perché è un somaro. La gallina occupa tutta la spiaggia e si mette a spettegolare con chiunque. Giusto. E parla di tutto, di gossip, di tutto quello che non si... Era insopportabile, ma quello che mi ha fatto girare proprio le balle è stato il cane.
1: Cosa ha fatto?
2: Prendeva tutti i frisbee tranne il suo. Capisci? Capisci?
1: È normale,
2: capisci?
1: È normale.
2: Io glielo lanciavo, capisci? Lo guardava. Lanciava anche gli altri, hoppa, al volo, salto mortale. A me mi faceva fare di quelle figure di merda, guarda, lascia perdere.
4: Gli scombriccolati.

0: Questa non è solo una trasmissione, è una risata contagiosa. Preparatevi al meglio della combricola.
1: Senti che arriva.
2: Eccoci qua. Buongiorno dalla vostra Giovanna Brava.
3: Ma brava il cognome?
2: No, è l'atteggiamento, è l'attitudine.
3: Ok.
2: Allora, io devo parlarvi del mio podio. Guardami. Podio.
1: Sì, mi ha capito.
2: Il podio. Al terzo posto ho il baby doll leopardato con le pantofole a forma di cinghiale.
1: È
2: il mio safari chic.
1: Certo.
2: Sudi tutta la notte e vedi la tigre e i leoni. Al secondo posto un pigiama di seta rosa shocking con sopra stampati 12 autoritratti di Pat Romano, così anche quando dormo si vede.
1: Ma perché sta mentre
2: al primo posto una tutina color carne con disegnata una prima scarsa, perché l'importante è l'effetto sorpresa quando lo tolgo, così si trovano dietro la quinta in un attimo e poi parte lo spettacolo,
1: la cessione della quinta.
2: Ah,
1: capito, sì.

0: arrivo sugli scombricolati una storia che vi farà ridere a crepapelle.
1: Gli scombricolati del weekend.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: Boom! Il nostro best della combriccola è pronto ad esplodere. State per assistere al meglio delle risate e delle parodie che renderanno le vostre giornate più leggere.
1: Stiamo parlando di bon ton da spiaggia e quindi le cose che sarebbe meglio non fare, sarebbe educato non fare.
0: Sì, le cose che vi danno anche più fastidio. Sentiamo.
2: Buongiorno. A me dà fastidio tantissimo quando sei sotto l'ombrellone e ti fumano vicino. Il fumo ti viene addosso, questo mi dà tantissimo fastidio.
3: Vero.
2: Ciao, buona giornata.
0: Ciao caro, ma domanda, in spiaggia si può fumare?
3: Non c'è
0: un divieto di...
1: Io ti parlo per le Canarie, in Italia non lo so, in Canarie in molte spiagge non si può fumare, ma neanche l'Aikos, quelle
0: sovietoniche. Ok, sentiamo ancora.
4: L'anno scorso c'era il boom dei Vucumprà che vendevano le casse. Ogni ombrellone aveva la sua cassa, musica da tutte le parti, non si capiva niente.
0: Sono le casse di birra.
4: Mamma mia. Ok, la musica, ma tenetevela bassa e non rompete le scatole a chi vuole fare il pisolino in spiaggia.
0: Attenzione.
5: Allora, nessuno ha nominato una cosa fondamentale. Le mamme con i figli. Allora, i figli, cari genitori, quando hanno più di 37 anni, vostro figlio non va più controllato, va restituito alla natura. Se a 42 anni costruisce ancora i castelli di sabbia, il problema non è il secchiello, siete voi che glielo sorreggete lì di fianco. Oppure non dovete applaudire vostro figlio perché ha fatto un tuffo. A 47 anni è il minimo che sappia anche uscire dall'acqua da solo. Se in spiaggia litigate ancora per chi deve mettere la crema al vostro bimbo, ricordatevi che il vostro ragazzo ha già il colesterolo alto. Se vostro figlio vi seppellisce ancora nella sabbia, non è un gioco, è il primo di tanti tentativi di diventare erede al più presto. E allora chiudiamo questa discussione con questo memento: il cordone ombelicale va tagliato alla nascita, non al bagno lido sotto l'ombrellone numero 27.
6: La combriccola,
7: la combriccola,
6: la combriccola
7: di Radio Number One.
6: Gli scombriccolati del weekend.

0: Sintonizzatevi sulla follia positiva. Il meglio della combriccola è la vostra dose settimanale di buon umore, sarcasmo e pura magia radiofonica. Radio Number One, questo programma che si chiama La Combriccola.
1: Buongiorno a tutti. Buongiorno dal vostro Erminio Giraudo. Noi abbiamo con Casa Cupiedo sviluppato una nuova attività partendo dall'immobiliare che avevamo prima, poi è sparito il catasto della Romania e allora siamo spariti. Abbiamo modulato
0: Boia
1: Faust. E abbiamo modulato la nostra attività e adesso ci occupiamo di dare amore. E sentendovi un po' nervosetti, c'è qualcuno che ha la nostalgia delle cartoline, quelle cose lì. Non è che avete bisogno di un'anima gemella?
2: Ma può essere, sì. Allora, che consigli ci dà, dai?
1: Allora, abbiamo questi annunci brevi, veloci, ma molto importanti. Allora, termo autonomo, lui si scalda facilmente, ma se gli dici dobbiamo parlare, va in blocco la caldaia.
0: Come darti torto. Okay.
1: Poi c'è una classe energetica A++, lei produce energia, entusiasmo, buon umore, l'unica dispersione di calore è durante i saldi. O se va a Rimini.
0: Vabbè. Certo.
1: Esatto. Vabbè. Poi parzialmente arredato, lui arriva con divano, tavolo e qualche trauma infantile. Il resto dovete metterlo voi.
0: Vabbè, ci sta, okay. Dai.
1: Ma ultimo, ma non ultimo, è un posto autoriservato.
0: Un posto autoriservato?
1: Sì. Lei nella sua vita c'è spazio, ma non per chi parcheggia i sentimenti in doppia fila. State attenti che questa qui ti spezza le braccine, come dicevamo ieri, e ci gioca a Shanghai.
0: Certo, lei è talmente piemontese, Giraudo, che a volte sembra russo.
1: Veramente, c'ho dei parenti di Mosca, sì. Magari.
2: Yuri Giraudo, ciao.
1: Yuri, a me del Yuri da Maldenenne.
3: Gli scombriccolati

0: divertenti degli ultimi 7 giorni. Restate lì.
1: Gli scombriccolati del weekend.
2: La combriccola quando vuoi.
1: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi

0: Domenica 27 settembre, Villa di Tirano. Torna a Mela Vertical 3 km e 400 metri. Decima edizione della gara sul chilometro verticale su antica mulattiera con pendenze fino al 51%. Quinta prova del Crazy Vertical Italy Cup 2026. Tra i record mondiali del percorso è di nuovo cazzo al tempo. Pacco gara di qualità, premi per tutte le categorie. Iscriviti su melavertical.it.
1: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
2: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
3: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
2: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
5: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
5: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
6: Buongiorno, anzi buongiornissimo da Radio Number One, 9:02.
7: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
8: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
7: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
8: Così mamma è felice e io di più.
0: Radio Number One Notizie.
9: Un terremoto di magnitudo 4.7 ha colpito ieri sera Napoli, provincia, la scossa più forte degli ultimi 40 anni, nessuna vittima, 21 feriti, 2 gravi, crolli a Pozzuoli, tanta gente ha scelto di trascorrere la notte in strada, 30 le scosse di assestamento. Recuperato il

0: Corpo della seconda vittima dalle macerie della palazzina crollata a Messina, prosegue la ricerca di altri quattro dispersi. Pare rientrare la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta, dove sono arrivate dal Marocco in pochi giorni circa 60.000 persone, quasi tutte rimpatriate. L'Italia sospende gli accordi di Schengen, è duro il premier Sanchez, la solidarietà non è dovuta, il rispetto dei trattati sì.
1: La psicosi Vannacci spinge il governo italiano a operazioni di sciacallaggio. La Spagna ha una crisi. Stiamo parlando di Ceuta sul territorio africano, già 40.000 rimpatriate in poco meno di 24 ore, 48 ore.
0: Dietro fronte di Gianni Infantino, dopo le polemiche la FIFA rinuncia al piano per vendere a fondi privati i mondiali. Troppe divisioni si legge nella nota ufficiale della Federazione del Calcio Mondiale. È tutto, a più tardi.

lasciate perdere lo yoga del mattino. La vera flessibilità è mentale. Con il meglio della combriccola si ride, si respira e si ribalta il weekend.

0: Allora, proibito dire New York, proibito dire Bergamo, perché sennò mi arrivano anche gli Hanover, e quindi diteci qual è la vostra città preferita, ma che non siano queste due.
1: Esatto. Allora, c'è chi suggerisce San Francisco.

0: non ce la faccio più. Cosa dicono i nostri ascoltatori al 393-444-0444? Qual è la città più bella del mondo secondo voi?
1: Non lo so.
0: Niente,
2: sì. Praga, attenzione, signori.
1: Praga stupenda, signore. San Francisco l'hai già detto, signore. Il Golden Gate, signore. E le strade che salgono e scendono. Tra l'altro c'è il tram che tira e tira su quell'altro quando scende. E quando

0: Quello delle simmie?
1: No, è Vega. Perché c'era Goldrake e poi è arrivato anche Masinga. Che Masinga, quando arriva Zeta. Masinga Zeta, c'era anche lei, la moglie di Masinga, l'unica.
0: La Manusinga.
1: La Manusinga.
0: La Manusinga.
1: L'unica supereroa che sparava le ciuce. E

0: rompere le catene della serietà è la nostra missione. Viaggiate con noi nel regno della combriccola.
1: Che bello!
2: Il re del palcoscenico!
1: Che bello essere qui con voi e trasformare una mattina anonima in un momento di protagonismo. Anche se è un po' velato dalla nostalgia, io ho girato il mondo, col teatro,
2: Augusto Balinetti, chi non lo conosce?
1: Chi non lo conosce io? E Fava di Foca, una grande attrice.
2: Fava di Foca.
1: Una grande attrice, bravissima.
3: Ma lei recita anche in altri idiomi, altre lingue?
1: Sì, assolutamente, assolutamente. Ricordo quella serata a Los Angeles.
2: Sì, che è un incrocio tra Rozzano e Los Angeles. Sì.
1: Avevo fatto l'Amleto tra gli ingombranti, discarica comunale, teschio autentico.
2: Che
1: bellissimo,
2: schifo.
1: Bellissimo. Ah, una cosa incredibile. Non c'era nessuno perché era orario di chiusura per quanto riguarda la discarica, però una bella soddisfazione. E poi a Victoria Station a Londra, aspettando Godot binario 4. Fantastico. Dentro il parcheggio della stazione ferroviaria il pubblico aspettava il treno e fischiava comunque. Bellissimo.
3: Sono soddisfazioni.
1: Miami, me la ricordo quando feci la tempesta. Stabilimento balneare durante un'allerta meteo, finalmente gli effetti speciali erano veri. Volato via, via, via nel cielo
2: che
1: e
2: bello.
1: Recuperato a Cuba. Serata fantastica. Ma soprattutto... a Roncobilaccio.
2: Feci
1: la locandiera.
2: Ah,
1: momento era fantastico. Nell'area picnic dell'autogrill gli applausi coincidevano con l'arrivo dei panini. Non per le mie battute. Questo è il teatro. Il teatro non morirà mai.
4: Gli scombriccolati

0: Number One Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Number One ed Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di sabato, il primo giorno del mese di agosto, sulla nostra penisola, con ancora un contesto anticiclonico e dunque il tempo sarà per lo più asciutto, ben assolato, salvo locali temporali di calore limitatamente ai rilievi alpini nel corso del pomeriggio sera. Locali fenomeni potranno interessare le vicine aree pedemontane, ma comunque saranno isolati e fugaci. Gran caldo ancora intenso ed opprimente soprattutto sulla Valpadana e nelle aree interne delle regioni centrali tirreniche. Qui con le temperature massime più elevate, prossime ai 38-39 gradi e con anche afa accentuata. Un caldo pesante, tropicale, che si farà sentire anche nella notte e al mattino. In diverse province le temperature minime non scenderanno al di sotto dei 26-27 gradi. Considerata la situazione delicata, vi rimando all'app di Trebi Meteo al nostro sito web.
2: Orofino illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

0: Preparatevi ad una carica di energia verbale, il meglio della combriccola è in onda per farvi ridere anche quando la moca brontola più di voi. Il fatto che Patrizio Romano mi dica che abbiamo due messaggi mi preoccupa molto, perché stiamo parlando della storia di un'anguilla entrata nel retto, sì, di una persona,
1: non si
0: e
1: sa
0: quindi
1: come.
0: Non si sa come. Ma cosa avranno da dirci i nostri ascoltatori? Non abbiamo formulato delle domande.
1: Aspetta che riparto, ecco qua.
2: Buongiorno ragazzi, beh dai, da cavallo goloso, anguilla curiosa, è stato un attimo, dai, ciao, buona giornata.
1: È vero.
3: Però non ci sono solo. Non ci sono solo, diciamo, delle battute, c'è anche un parere scientifico, eh?
0: Ah, ragazzi,
4: questo qui al posto di milioni di fermenti lattici vivi se ne è inserito solo uno vivo che gli ha pulito tutto l'intestino.
1: Ha ragione.
3: L'anguilla è un fermento, capisci?
1: Sì.
0: Certo, io ho quel tipo di problemi, non lo so, cosa dite?
3: Te la scudiamo?
1: Sì. Vuoi un'anguilla?
3: Vuoi un'anguilla?
0: Vado a cercare un'anguilla sarda.
5: Gli scombriccolati

0: Musica.
1: Benvenuti nel meglio della combriccola, dove la comicità viene creata e testata per garantirvi una dose massiccia, che avete capito, di divertimento.
2: Ma che è sta roba qua, mamma?
3: Buongiorno.
2: Ma dalla
3: buongiorno a tutti, sono Massimo Ingombro.
2: Dall'oltretomba, però.
3: No, sono Massimo Ingombro. Volevo dire che state parlando di piatti.
2: Sì, sì.
3: Adesso
2: sì.
3: Vado verso il frigo. Un attimo.
4: Ecco. Vada.
3: Ora.
4: Ma cosa?
3: Sono arrivato qui davanti al frigo.
4: Ma chi è?
3: Erano i passi. Allora adesso apro il frigo e prendo qualcosa da mangiare.
2: Si è spaccata la maniglia.
3: Scusatemi, sono appoggiato al mobile, ho ribaltato la credenza.
2: Mamma mia.
3: E del resto è un po' così, io sono un po' grosso, diciamo, per mettermi a dieta ho tolto il pre antipasto.
2: Ah, quasi antipasti da 20?
3: 21. 21 antipasto, ne faccio 19. Quando mi siedo in macchina il navigatore dice sei arrivato al piano terra. Poi ho comprato un letto matrimoniale per usarlo come cuscino. Sì, usi il matrimoniale. Però devo dire la verità, mangio poco. Cos'è questo? L'elefante. Lo finisco dopo.
2: Mangia pure pachiderma.
3: Sì, mangio pachiderma.
4: L'estate col caldo.
2: Ma adesso insomma quanto pesa?
3: Quanto pesa?
2: Sì, vorrei sapere.
3: Allora, io peso 800.246 milioni di miliardi di 465 mila del 248.
2: Basta!
5: La combriccola.
6: La combriccola.
5: La combriccola.
6: Di Radio Number One.
5: Gli scombriccolati del weekend.

0: tra poco. Microfoni accesi, ironia al massimo e gli scombricolati del weekend in arrivo per regalarvi le perle e le follie degli ultimi 7 giorni.
1: Gli scombricolati del weekend.
2: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari. Giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: Benvenuti al meglio della combriccola, dove il sorriso è la nostra moneta d'oro.
1: Restate qui, dove il meglio della combriccola vi aspetta per un viaggio attraverso le nostre gag più simpatiche.
2: Su Radio Number One, parlando di colazioni.
3: Ma buongiorno dalla vostra Marta. Marta tutto piano. A parte che io da piccola ho sempre sognato di fare la segretaria personale del sindaco di Milano. Mi mettevo davanti allo specchio ed ero lì e sognavo il sindaco.
2: Oh, che meraviglia, sì. Dunque ha realizzato il suo sogno anche lei.
3: Sì, sono qui col Beppe e insieme sentendo e ascoltando voi abbiamo realizzato qualche iniziativa per sviluppare il gusto dei milanesi e affrontare meglio la giornata con delle colazioni un po' diverse, come per esempio il comune che invita tutti a prendere almeno un biscotto con il cappuccino, un gesto semplice contro il nervosismo, si chiama Inzuppa Milano.
2: Sì,
3: oppure una campagna per riscoprire pane e marmellata. Spalma Milano, sì, una cosa molto interessante. Oppure chi fa la colazione da solo deve farla con qualcuno e quindi condividi Milano.
2: Sì, è vero,
3: ma soprattutto stiamo pensando a una cosa, perché c'è poco grasso e molto dolce nella colazione degli italiani e soprattutto dei milanesi, allora una distribuzione simbolica di coltelli per il burro e quindi diventerà questa iniziativa Imburra Milano, una cosa incredibile, tutti col coltello in giro per Milano.
4: Gli scombriccolati del

0: Le vostre facce assonnate meritano un trattamento speciale. Il meglio della combriccola alla radio e buon umore a domicilio, senza costi aggiuntivi.
1: Ma quanto sono belli i testimoniati dai testimoni! Buongiorno a tutti dal vostro Totò Spataro, presidente e fondatore dell'AIPA, Associazione Italiana Paremiologi Aggiornati, perché bisogna aggiornarli, perché da padre in figlio i proverbi cambiano, avete sentito, no? Che gli dice: se lo fai io t'ho fatto, io ti disfo, e al figlio ci dice: ti ho dato il telefono e adesso te lo rompo. Sono cambiate le cose, allora cambiamoli. Morto un papa se ne fa un altro, si diceva. Morto un caribacca a batterie se ne compra un altro, e non è mai quello giusto. Questo è il nuovo proverbio, si sbaglia sempre. A cavallo nato non si guarda in bocca, ma si guarda se hai il libretto dei taglianti e del rinnovo automatico del bollo. Quello bisogna guardare. Chi va con lo zoppo impara a zoppicare. Invece oggi si dice: chi va con quello che parcheggia male cammina di più, perché viene troppo lontano dal posto. E poi, per concludere, una volta si diceva: tra moglie e marito non mettere il dito. Aggiorniamolo: tra moglie e marito metti il telefono silenzioso.

0: sì, è ora di salutarci, cari ascoltatori, care ascoltatrici. Speriamo di avervi regalato un sorriso in più ci vuole. Vi aspettiamo la prossima settimana per un'altra edizione del meglio della Combriccola. Buon weekend a tutti!
1: Gli scombriccolati del weekend!
2: La Combriccola quando vuoi!
1: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, ecco

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico-dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
1: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare, senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve

0: Radio Number One Notizie.
1: Una scossa di magnitudo 4.7, la più forte da 40 anni, ha colpito ieri Napoli, Campi Flegrei, provocando 21 feriti, due dei quali gravi. Edifici disabitati crollati a Pozzuoli. Dopo la scossa principale, registrate altre 30 repliche di assestamento. Sembra rientrare la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta, dove sono arrivate dal Marocco in pochi giorni circa 60.000 persone. L'Italia sospende gli accordi di Schengen con la Spagna. La solidarietà non è dovuta, accusa il premier Sanchez, il rispetto dei trattati sì. La guerra in Ucraina, almeno 9 morti dopo i raid russi su Kiev, che dal canto suo ha lanciato droni su diversi aeroporti russi. 8 hanno sospesi i voli. Fine settimana più intenso per l'esodo estivo. Da Bollino Nero 26 milioni di veicoli in movimento. Non va meglio sul fronte meteo. 19 oggi le città in allerta rossa. Si aggiungono domani Catania, Genova, Palermo, Trieste. Si svolgeranno martedì alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Barilla, simbolo del Milan per 2 decenni, scomparso ieri all'età di 66 anni dopo una grave malattia. È tutto, a più tardi.
2: One for you. Gli speciali di Radio Number One.
3: Oggi incontriamo Davide Petri, direttore dell'IGV Club Santa Clara in Costa Smeralda in Sardegna. Buongiorno Davide.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti.
3: Lei fa questo lavoro da tantissimo tempo, quindi le chiedo: qual è l'ingrediente che trasforma una semplice vacanza in un'esperienza davvero indimenticabile per gli ospiti del villaggio?
4: Ovviamente il mare, la struttura, i servizi sono tutte cose estremamente importanti, però l'ingrediente magico che trasforma la vacanza in un'emozione indimenticabile sono i momenti, sono le persone, sono appunto le emozioni che si creano durante il soggiorno. A volte anche una piccola attenzione, un sorriso, un'attenzione in un momento delicato creano un legame che va oltre poi quello che è la vacanza stessa, e sono appunto questi legami che creano un'atmosfera poi che si porta fino a rientro a casa. Questo è l'ingrediente magico.
3: Dietro le quinte abbiamo potuto vederlo, c'è un grande lavoro di squadra. Com'è organizzata una giornata tipo per garantire che tutto funzioni alla perfezione?
4: Innanzitutto c'è una preparazione prestagionale, delle procedure importanti, un'organizzazione molto, molto dettagliata, ma poi sono le persone sempre che fanno la differenza, quindi i capi servizio sanno esattamente cosa fare, trasmettono ai loro collaboratrici e collaboratori tutte le indicazioni necessarie, poi grande affiatamento, rimangono sempre in contatto costante durante tutta la giornata, e quindi quando si raggiunge l'obiettivo finale della soddisfazione al cliente, questo è il nostro più grosso risultato.
3: Noi la ringraziamo tanto, Davide Petri, direttore dell'IGV Club Santa Clara in Costa Smeralda. Grazie ancora e a presto.
4: Grazie a tutti voi, all'ascolto, e grazie a Radio Number One che sono qui con noi in vacanza.
5: IGV Club in Sicilia.
6: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
7: It's the weekend!
8: Weekend number one. It's-

comincio magari a parlare degli integratori insieme a quelli che potrebbero essere i colleghi a lavoro, gli amici. Ah no, guarda, io ho provato questo mix di magnesio potassio, no guarda, io invece magnesio supremo, e devo dire che sto molto meglio, la pressione si è alzata. E vabbè ragazzi, bisogna fare i conti con quella che è la realtà. Un disco ora che ci riporta all'anno 2005 e quello di Neck.

voce quella di Harry Styles, novità che abbiamo ascoltato insieme alle 10:17 minuti. Ciao di nuovo a tutti quanti, buongiorno, insieme con me Virginia, dalla colazione fino al pranzo, passando insomma per un sacco di aperitivi. Facciamo così, analcolici, perché vista la temperatura, sinceramente, il succo di frutta o l'acqua, quantomeno, o una bella centrifuga. Poi si usano ormai, no? Le centrifughe sono la cosa che vorrei di più in giornate come queste. Allora, sicuramente un altro aspetto importante da considerare, soprattutto se siamo quasi arrivati al momento delle ferie, quindi il momento in cui ti senti più stanco rispetto a tutto il resto dell'anno, perché dici, basta, non ce la faccio più, ho dato tutto, ho bisogno di riposare, e quindi magari ci sono delle cose carine che si possono fare per far sì che questa abitudine, questa noia, questa stanchezza possa passare più velocemente. Di cosa sto parlando? Di tutte quelle piccole cose che noi facciamo per appunto cercare di rendere la nostra giornata sempre e comunque alternativa. Per esempio, puntare la sveglia. Magari ti devi svegliare alle 8, però al posto che puntarla alle 8 fai 7:58, 7:59, 8 un minuto, cose così simpatiche, divertenti, mai orari per l'appunto fissi. Quindi quali sono quelle cose che voi fate per far sì che la vostra giornata sia un pochino, non troppo, più leggera?

0: voce di Sabrina Carpenter su Radio Number One. Ritorniamo tra pochissimo, state lì.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Su Radio Number One andiamo a caccia di talenti. Ogni sabato c'è Music Searcher, la rubrica dedicata alle nuove voci del panorama musicale italiano. Li scopriamo online, li selezioniamo e li portiamo in radio. La musica del futuro la scopri solo con Music Searcher.
4: Music Searcher.
0: Music Searcher. Ogni sabato alle 17 solo su Radio Number One.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Endeforma, Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Avventurati nella natura di Livigno sui sentieri bike di Carosello 3000. Puoi trovare itinerari adatti a ogni livello di abilità, dai divertenti e veloci flow trail ai sentieri più tecnici in stile enduro, fino a facili e sicuri percorsi per famiglie. E per i veri appassionati di mountain bike, l'incredibile tour di 50 km, tutti frutti Epic. Tutte le info su www.carosello3000.com.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
4: Quest'estate lasciati sorprendere dalla grande musica sul Lago Maggiore. Dal 30 luglio al 29 agosto torna il Lago Maggiore Musica, il festival della gioventù musicale che da oltre 30 anni porta il meglio del talento internazionale sulle due sponde del Verbano. 21 concerti tra ville storiche, chiostri, abbazie e i luoghi più scenografici del Lago Maggiore, in compagnia di giovani talenti, ensemble d'eccellenza e progetti speciali tra classica, jazz e nuove sperimentazioni. Scopri il programma su jeunesse.it. Lago Maggiore Musica, due sponde, un festival, un'estate di grande musica.

piatti, dico a loro, tra poco l'ora del bagnetto. Eh beh, questa potrebbe essere effettivamente molto, molto funzionale, soprattutto per quelle volte in cui non hai voglia, no? I piatti sono lì che ti guardano.

Moving to the Sun. L'hai riascoltato alle 10.36 minuti qua in diretta su Radio Number One. Sabato primo di agosto, tutte quelle cose che fate tra di voi che vi fanno sentire anche un po' pazzi, ma in senso buono chiaramente, eh? Bisogna portare un po' di pazzia, un po' di allegria in questa vita, che è calda per il momento, calda. Allora, ogni volta che sbaglio al lavoro mi faccio una risata tra me e me.

altri messaggi. Quando torno a casa dal lavoro mi piace andare a fare due passi per sgranchirmi un po' le gambe. Giusto, è importante fare due passi. Magari visto appunto il clima che c'è là fuori, io consiglio di andare o molto presto la mattina o comunque molto tardi. Poi sicuramente anche tutte le persone che hanno cani da portare fuori in questo momento mi capiranno, però è difficile trovare un momento in cui ci sia un po' di serenità nel dire ok, vado, lo porto fuori, lo faccio correre, lo faccio scorazzare, perché comunque anche di notte ci sono 30 gradi, ragazzi, ma ce la faremo, andrà tutto.

0: Si chiama Fabulous, è la canzone che abbiamo appena ascoltato su Radio Number One. Ritorneremo tra pochissimo con una grande canzone che ci riporterà nel 1986, state lì.
1: Weekend Number One.
2: Ok, valigie fatte, costume preso, crema solare in borsa, fame? Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€, solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.

0: cane, ma anche il gatto, insomma il coniglio, il criceto, quello che avete in casa, il vostro animale domestico, è sicuramente importante ricordargli di non aprire a nessuno, non si apre agli sconosciuti, ma anche ricordare che comunque la mamma, il papà eccetera torneranno. Quindi mattino passeggiata con il cane, poi lavoro giustamente, al ritorno doccia fresca e birretta sul balcone, cioè proprio quello è il segno distintivo di un'estate che sarà unica, ragazzi, unica. Ritorniamo tra poco, mi raccomando, state lì.
1: Weekend number one.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Quest'estate regalati un viaggio speciale. Sali a bordo della ferrovia Vigezzina Centovalli e lasciati conquistare da uno dei viaggi più affascinanti d'Europa. Tra Locarno e Domodossola ti aspettano panorami spettacolari, borghi autentici e il comfort dei nuovi treni. Approfitta del biglietto turistico per esplorare il territorio o scegli il biglietto famiglia per vivere un'avventura insieme ai tuoi cari. Scopri tutte le offerte su vigezzinacentovalli.com. Ti aspettiamo a bordo!
1: Sabato 8 agosto 2026 a Grosio arriva il grande spettacolo del Valgrosina Trail. Trail running, emozioni e natura. Ma non solo. Per tutta la giornata, eventi, divertimento e attività per tutti. E la sera si accende la festa con la musica e i DJ di Radio Number One. Sport, energia e voglia di stare insieme. Valgrosina Trail ti aspetta. Quest'estate lasciati sorprendere dalla grande musica sul Lago Maggiore. Dal 30 luglio al 29 agosto torna il Lago Maggiore Musica, il festival della gioventù musicale che da oltre 30 anni porta il meglio del talento internazionale sulle due sponde del Verbano. 21 concerti tra ville storiche, chiostri, abbazie e i luoghi più scenografici del Lago Maggiore, in compagnia di giovani talenti, ensemble d'eccellenza e progetti speciali tra classica, jazz e nuove sperimentazioni. Scopri il programma su jeunesse.it. Lago Maggiore Musica. Due sponde, un festival, un'estate di grande musica.
2: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
3: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
2: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.

0: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
1: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
0: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
1: Così mamma è felice e io di più.
2: Radio Number One Notizie.
3: Una scossa di magnitudo 4.7, la più forte da 40 anni, ha colpito ieri Napoli, Campi Flegrei, provocando 21 feriti, due dei quali gravi. Edifici disabitati crollati a Pozzuoli. Dopo la scossa principale, registrate altre 30 repliche di assestamento. Sembra rientrare la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta, dove sono arrivate dal Marocco in pochi giorni circa 60.000 persone. L'Italia sospende gli accordi di Schengen con la Spagna. La solidarietà non è dovuta, accusa il premier Sanchez, il rispetto dei trattati sì. La guerra in Ucraina, almeno 9 morti dopo i raid russi su Kiev, che dal canto suo ha lanciato droni su diversi aeroporti russi. 8 hanno sospeso i voli. Fine settimana più intenso per l'esodo estivo. Da bollino nero 26 milioni di veicoli in movimento. Non va meglio sul fronte medio. 19 oggi le città in allerta rossa, si aggiungono domani Catania, Genova, Palermo, Trieste. Si svolgeranno martedì alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Barilla, simbolo del Milan per 2 decenni, scomparso ieri all'età di 66 anni dopo una grave malattia. È tutto, a più tardi.
4: Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere.
5: Oggi incontriamo Leonardo Massa, Vice President Southern Europe, divisione crociere del gruppo MSC. Benvenuto, dottor Massa.
6: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
5: MSC è la terza

0: compagnia crocieristica al mondo e continua il proprio percorso di crescita a gonfie vele. Qual è il piano di sviluppo di MSC nel medio e lungo periodo?
1: Innanzitutto grande ottimismo per il futuro, per quello che ci ha accompagnato nei passati 30 anni di crescita, e poi un piano industriale molto molto poderoso in termini di nuove navi, nuove destinazioni, un'offerta per i nostri clienti sempre più ampia.
0: E a fronte di questo sviluppo continuo e sostenuto, come si bilancia l'espansione della flotta con la necessità comunque di mantenere alti standard di qualità?
1: È un elemento essenziale quello non solo di mantenere gli standard ma addirittura di continuare a migliorarli. Abbiamo scuole di formazione in giro per il mondo dove formiamo il personale prima che venga a bordo, lavoriamo con una lente costantemente puntata sul livello di soddisfazione dei nostri ospiti e su quello che dei nostri ospiti costantemente impariamo per quanto riguarda cambi di abitudini di consumo.
0: Noi ringraziamo Leonardo Massa, Vice President Southern Europe, divisione crociere del gruppo MSC, per essere stato con noi. Grazie mille, a presto.
2: Ringrazio lei e penso un po' per la trasmissione.
3: Orizzonti MSC torna con un nuovo appuntamento. Per saperne di più, visitate msccrociere.it.
4: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Weekend number one.

0: si intitola Parlar d'amore, Saif. Apriamo così questa seconda ora insieme alle 11:06. Ragazzi, non so voi, ma io ho una voglia incredibile di andare a rinfrescarmi al Parco Cavour, giusto Stefano Federici?
1: Buongiorno, buon sabato, benvenuto agosto, primo giorno di questo mese, uno dei mesi più caldi dell'estate 2026, finalmente arrivato. Salutiamo Radio Number One, ragazzi, l'urlo del Cavour, grazie!
0: Ciao!
1: Virgi, sono tantissimi, giustamente,
0: entusiasmo.
1: Quasi le 11 sono state superate, quindi sta arrivando ancora moltissima gente. Ci sono anche degli ascoltatori che sono partiti molto presto. A che ora per essere qui?
2: 8:30.
1: E hai portato il tuo amore, che si chiama?
2: Daniele.
1: Quindi salutiamo Silvia e Daniele, partiti molto presto per seguire la diretta, anche pomeridiana, qui dal Parco Cavour. Come stai, Virgi?
0: È una diretta d'amore, mi viene da dire così.
1: È una diretta d'amore, come ha detto Saif con la canzone d'amore, quindi salutiamo te e tutti gli amici di Radio Number One, augurando naturalmente un buon primo agosto, ricordando il live delle 2 del pomeriggio.
0: Assolutamente sì, quindi direi che oggi di appuntamenti per rinfrescarvi ce ne saranno sicuramente tantissimi, quindi non potete intanto lamentarvi del caldo, perché noi vi portiamo un po' di fresco direttamente lì dove siete.
1: Di caldo ce n'è tantissimo, fortunatamente noi siamo nel Palm Beach, l'angolo più bello di questo fantastico parco acquatico Cavour, siamo a Valeggio sul Mincio in provincia di Verona, e quindi vi aspettiamo in diretta a partire dalle ore 14 qui dal Cavour su Radio Number One. Grazie Virgi, un bacione dal Cavour.
0: Grazie a voi, mi raccomando, fate un tuffo, un bagno anche per noi che qua abbiamo tanto caldo.
1: Se schiatta.

0: voce di Malika Ayane. Ritorniamo tra pochissimo, voi state lì.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: Che bello, zio Nasti, da mercoledì 5 agosto a sabato 8 agosto sarai con me in Summer One dal Cavour di Valeggio sul Mincio.
4: Caro Stefano Federici, per me è un onore, non vedo l'ora. Tra l'altro provo già le ciabattine, prova costume.
3: Prova il costumino da studio, provalo.
4: Come da studio?
3: Da, cioè, studio.
4: Tu vai a fare i bagni, a prendere il sole, io rimango in studio.
3: Io mi bagno e tu mi asciughi.
4: Ma da... che ti asciugo dallo studio? Ma secondo te si fa così?
1: Summer One.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Domenica 27 settembre, Villa di Tirano. Torna a Mela Vertical 3 km 400 metri. Decima edizione della gara sul chilometro verticale su antica mulattiera con pendenze fino al 51%. Quinta prova del Crazy Vertical Italy Cup 2026. Tra i record mondiali del percorso è di nuovo cazzo al tempo. Pacco gara di qualità, premi per tutte le categorie. Iscriviti su melavertical.it.
1: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
4: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.

0: per One. Buon viaggio.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.

0: voce di Olivia Rodrigo. Ritorniamo tra pochissimo con una grande canzone. State lì.
1: Weekend number one. Weekend.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90 euro. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.

spesso frainteso, perché hold the line in questo caso non significa semplicemente resta in linea al telefono, ma invita sicuramente a tenere duro in una relazione. Quindi anche in questo caso, come sempre, una grande canzone che ci porta nel passato, ma che soprattutto ci insegna qualcosa, e l'appuntamento ritornerà anche più tardi a farci compagnia. Subito Irama.

0: Radio Number One Notizie.
1: 21 feriti, di cui 2 in gravi condizioni, e questo il bilancio provvisorio del terremoto di magnitudo 4.7 che ieri sera ha colpito Napoli e la zona dei Campi Flegrei. Tornata regolare la circolazione ferroviaria. A Perugia un musicista siciliano di 55 anni è stato trovato senza vita nella stanza di un albergo e una collega che si trovava con lui è ricoverata in gravi condizioni, si ipotizza un'intossicazione da monossido di carbonio legata a una caldaia vicino la camera. Non sarebbe un suicidio ma un femminicidio il caso della trentenne Daphne Rebaudo, morta lo scorso 13 luglio nel quartiere romano di Torbella Monaca dopo essere precipitata da una terrazza condominiale. Fermato il compagno della donna, il quarantenne Mohamed Trabelsi. L'ex CT della nazionale, oggi alla Juventus, Luciano Spalletti, non usa mezzi termini per stroncare il recente caos azzurro, dalle dimissioni di Maldini per il caso Pirlo al ritorno di Mancini. Corrieri DT.
2: Maldini rappresentava il nuovo di cui c'era bisogno, invece ne mette la quarta e si è viaggiato in seconda, si è sbagliato a mettere in marcia.
1: È tutto da Jenny.

0: Gaetano, buon weekend.
1: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
2: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: la nostra Manu Doriani. Bonjour.
1: Bonjour, bonjour, mon cheri, bonjour. Buongiorno, Virgie, come va?
0: Bene, bene, un po' caldo, si può dire che fa un po' caldo? Dobbiamo far finta che sia tutto super bello sempre.
1: Meno male che c'è un po' di aria condizionata, meno male per quanto ci riguarda qui all'IGV Club che c'è un po' di maestrale, perché insomma c'è un bel venticello, diciamo, che in qualche maniera ci ristora. Allora, è già il primo di agosto, hai letto l'oroscopo di agosto già stamattina?
0: No, ma se me lo chiedi ho paura.
1: È una cosa che conto di fare appena finisco il programma. Allora, è una giornata, quella del sabato, un po' più tranquilla rispetto al solito qui in IGV Club Santa Clara, perché è il giorno di partenza e di arrivi, quindi insomma c'è anche molta tristezza, devo dire, nel senso che di settimana in settimana ti affezioni agli ospiti che vengono a trovarti, ti vedi tutti i giorni, mangi insieme, giochi, fai cose e poi se ne vanno, insomma ti rimane sempre un po' di nostalgia, un po' di magone. Poi ne arrivano di nuovi, insomma si fanno nuove conoscenze che ovviamente vi porteremo ai microfoni di Radio Number One. Sergio Labruna è già in postazione, pronto per reclutare amici. Tra poco vi dico di cosa parliamo oggi. Iniziamo con Magnetic, il pezzo di The Bowser.
2: Summer One, l'estate di Radio Number One.

0: un domani, those like no tomorrow. Siamo partiti così allegri, devo dire, con The Bowser e Magnetic. Questa è Radio Number One. Ancora buongiorno, buon primo d'agosto, buona estate, buone vacanze. A chi magari proprio oggi sta iniziando la sua vacanza tanto attesa, rilassatevi, riposatevi, cercate di godervela fino in fondo. Ce la stiamo godendo moltissimo noi da IGV Club qui in Sardegna, in Costa Smeralda. Allora, cara Virgi,
1: sì,
0: l'argomento che pensavamo, insomma, di affrontare in qualche maniera oggi, nella puntata di oggi, riguarda gli accenti e le cadenze, nel senso che qui in IGV Club ci sono degli ospiti che arrivano da tutte le parti d'Italia, sì, ma anche da tutte le parti del mondo. Quindi abbiamo molti francesi, molti tedeschi, insomma, qualcuno di Edimburgo, Inghilterra, cioè, ne abbiamo un po' per tutti i gusti. E quindi ti chiedo, la prima a cui faccio la domanda sei tu: qual è l'accento italiano straniero che t'attizza di più?
1: Ma allora, piace di più? Un po' di tempo fa ti avrei detto lo spagnolo a mani basse, ma invece mi sto ricredendo, perché per quanto riguarda l'Italia, secondo me ci trasferiamo dritti dritti a Napoli, cioè simpatia e passione in poche parole.
0: Napoletano, ce ne sono un sacco di napoletani qua all'IGV Club, sì. È vero, sono simpatici un sacco.
1: All'estero sicuramente invece ti direi un po' di francese, cioè hanno proprio quella cosa che anche mentre stanno litigando sembra che in realtà si stiano dicendo je t'aime, mon amour, je t'aime. No,
0: ma insomma, io ne ho sentiti litigare un paio, mi sembrava proprio je t'aime, mon amour, però vabbè, sono de gustibus. Cosa t'ha fatto la mia Spagna nel frattempo, che prima ti piaceva un sacco e adesso non ti piace più?
1: Vabbè, sempre ad altissime posizioni, però questi però... qua si sono prese il podio. Tu cosa ne pensi?
0: Io no, io rimango sull'ispanico in generale, è la mia passione. Per quanto riguarda invece l'accento italiano, il romano per me è proprio sì, ho un debole per i romani. Allora, il 393-444-0444 è a disposizione degli amici che ci ascoltano da casa per esprimere la loro opinione. Sergio Labruna è già stato sguinzagliato per la spiaggia per ascoltare anche il parere dei nostri ospiti, che arriva dopo Gioia Infinita dei Negrita.
2: L'onda

0: tre quarti d'ora per convincerti che l'accento spagnolo è sicuramente meglio che l'accento francese. Immaginati uno che ti guarda negli occhi e ti dice che hermosa eres, signor. Immaginati uno che ti guarda negli occhi e ti dice tapis roulant, coq monsieur. No, dai.
1: Beh, però se mi dice ti porto un bel pain chocolat.
0: Vabbè, sempre col cibo. Allora, va bene. Questo è Summer One in diretta da IGV Club Santa Clara. Andiamo a sentire un po' gli ospiti di IGV Club. Grazie a Sergio Labruna che è già collegato. Ciao Sergio.
2: Ma grazie, ciao Manu. Allora, qui sta dicendo il nostro ospite è forte la Manu, È vero.
3: È molto molto forte.
0: Che ermoso eres,
3: simpatica, simpaticissimo.
0: Che ermoso eres, mi amor. Che ermoso eres, de donde eres, mi amor, de donde eres.
2: Allora, abbiamo un personaggio, sì. Lui lo conosciamo ormai, sono due settimane che siamo qua. Ciao, il tuo nome?
3: Castel.
2: Castel, wow. Da dove, Castel?
3: Alessandria.
2: Alessandria.
0: Però Castel che origini ha?
3: Mi chiamo Castellano di cognome, nessuna origine.
0: Ah, niente, ok, va bene. Hai un soprannome, quindi.
3: Sì, l'abbreviazione del cognome.
0: È un nickname, bene.
2: Sì. Allora, attenzione, la domanda di oggi è: qual è la lingua o il dialetto, no, che ti dà un po' di, insomma, che è bello sentirlo e ti dà emozione?
3: Lo swahili.
0: Ah, vabbè, adesso. E fammi l'accento dello swahili.
3: Mimi nasema swahili nzuri sana na rakasana rafiki na yangu.
0: Vabbè,
3: mimi na kupenda wewe.
0: Wewe, mimi na kupenda, guarda, io d'accordo con te tutta la vita.
3: Io ti ho detto che ti amo.
0: Ah, mi hai detto che mi ami.
2: Eh sì, na kupenda vuol dire ti amo.
0: Ah, na kupenda.
3: C'è una canzone che dice na kupenda malaika, io ti amo angelo.
0: Ah, che bello. E beh, guarda, è proprio l'ho scritta pensando a me. Va bene, grazie Castel, tu tra l'altro so che sei anche un esperto d'arte.
3: Sì, sono il responsabile di Casa d'Arte San Lorenzo qui al villaggio da una vita, sono nell'inventario.
0: Certo, mi piacerebbe tanto farti una domanda, però sono ignorante come una capra sull'arte, non ci capisco un tubo.
2: Nemmeno io.
0: Avrei tanto voluto farti una domanda intelligente, ma non ce la faccio. Veniamo a vedere i tuoi quadri qui in IGV Club, grazie Castel. Abbiamo Benson Boone.

0: c'è anche Benson Boone nel nostro sabato insieme, nel nostro Summer One. Mi piaceva l'idea di salutare, siccome questo è un weekend di grandi esodi, no? Mi piaceva l'idea di salutare quelli che magari sono incodati da qualche parte su qualche autostrada all'ascolto di Radio Number One, che stanno tirando giù tutti i tipi di parolacce esistenti sulla terra. Dai, che poi quando arrivate ve la godrete come stiamo facendo noi qui in IGV Club. Allora, Virgi, abbiamo qualche risposta, qualche messaggio alla domanda di oggi?
1: Sì, allora 393 444 0444, qual è l'accento che più vi fa sangue? Allora, tanti confermano lo spagnolo, poi dopo quello che hai citato tu, come dire di no? Poi c'è chi scrive: mio marito è calabrese, dopo 10 anni insieme continua a sciogliermi quando parla con i suoi amici, quell'accento per me resta il più bello in assoluto. La calabrese
0: non l'ha cascinata, gli è un po' così. No, tra l'altro quando parlano in dialetto non si capisce un tubo. Io ho un mio caro amico che ha un gruppo con tutta la famiglia e parlano in calabrese, proprio dialetto, ed è un'altra lingua, cioè una lingua a parte, come il turco, che dici lo senti e non capisci un tubo. Con chi sei, Sergio, la Bruna?
2: Ed eccoci qua, siamo con una ragazza che fa il linguistico e quindi adesso voglio chiedere esattamente qual è la lingua, insomma, più che fa sangue. Ciao, il tuo nome?
3: Anna.
2: Anna, da dove, Anna?
3: Da Brescia, Lago d'Iseo.
2: Ah, Lago d'Iseo, bello. Allora, qual è la lingua? Innanzitutto tu fai il linguistico, giusto?
3: Sì, esatto.
2: Quali lingue impari?
3: Io imparo faccio il liceo linguistico, imparo lo spagnolo, tedesco e inglese.
0: Wow!
2: Spagnolo, tedesco e inglese. Qual è invece la lingua che mi dicevi appunto fa sangue?
3: Il francese, è l'unica che non faccio.
0: Ah, vedi, il francese. Senti, ma qual è quella più difficile invece? Così a naso direi il tedesco, però magari
3: sì,
0: mi sbaglio.
3: Sì, esatto, tedesco. Sì. Perché? Con tutti i casi, gli articoli, è il più difficile, sì.
0: Infatti, avevo fatto un tentativo di studiarlo, ma sono troppo vecchia, non memorizzo più niente. Va bene, in bocca al lupo per i tuoi studi, allora, un bacione. E noi abbiamo Angelina Mango, Marco Mengoni, da ascoltare insieme su Number One, Canto d'amore.

0: messaggio dell'invidia, quindi mandatelo, non siate troppo cattivi comunque, siate buoni, mi siate buoni.
1: Summer One, l'estate di Radio Number One,
2: in collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.
5: Radio Number One è dove vivi tu.

0: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula. Liberi di viaggiare.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
0: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
0: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
2: Radio Number One.

0: questo è il mio disco dell'estate 2026, Another con 54 Ultra, si chiama Talk to You su Radio Number One e lo ascoltiamo spesso e anche molto volentieri anche qui in IGV Club Santa Clara. Ancora buongiorno da Emanuela Doriani, siamo in diretta fino alle 13, c'è anche Virginia, c'è anche Sergio Labruna con qualcuno di interessante.
1: Qualcuno di interessante abbiamo, è già da una settimana che ci conosciamo perché qui in spiaggia ci iniziamo a conoscere. Ciao, il tuo nome?
2: Sabrina.
1: Sabrina da dove?
2: Ciao. Da Milano.
1: Milano. Zona.
2: Vai. Zona San Siro.
1: Vicino San Siro, perfetto.
0: Ah, allora, però quale? San Siro, tanta roba San Siro.
2: Non, mica qui pizze fichi.
1: Allora, qual è la lingua o il dialetto che fa sangue?
0: L'accento, insomma, che ti fa più sangue.
2: A me piace il mio, milanese, perché poi conta anche comunque la naturalezza con cui lo si dice, il tono della voce.
0: Certo.
2: Un bel vien chi che ti do. Teduperi, bellissimo.
0: Vedi che teduperi, no?
2: Nella maniera giusta.
0: Traduco per i non milanesi: vieni qui che ti adopero, praticamente.
2: Ecco, certo.
0: Certo. Uè, Cicetti, andiamo a fare un ape.
2: Insomma, qui allora dobbiamo un attimino fatturare. Devo tornare a casa a fatturare.
0: Quanto tempo ti fermi ancora?
2: No, ho finito.
0: Ho finito.
2: Stasera torno a casa.
0: Ho capito. Ti sei divertita?
2: Tantissimo. Poi anche insieme a voi siete stati proprio di compagnia. Benissimo.
0: E allora grazie. Buon ritorno a casa. Saluta grazie. Milan, certo. Gran Milan. Grazie. Noi abbiamo Katy Perry da ascoltare insieme su Radio Number One. C'è Fireworks.
3: Si torna a fatturare tra un po'.

0: Firework, Katy Perry, Radio Number One. Ancora buongiorno da Manuela Doriani. Tra le 12 e le 13 ogni giorno siamo in diretta da IGV Club Santa Clara. Siamo in Sardegna di fronte a un mare meraviglioso e cerchiamo di far vivere un po' di aria di vacanza e d'estate ai nostri ascoltatori da casa, ai nostri ospiti appunto qui in IGV Club. E allora, una notizia bruttissima, Virginia.
1: No.
0: Sono molto triste.
1: No, sì. Non me lo dire, allora, Manu, non me lo dire.
0: Sì. Te lo devo dire, e te lo devo dire perché purtroppo sapevo che sarebbe successo ed è successo. Allora, il nostro personaggio rivelazione dell'estate, Stefano detto Fuego, noto in tutto il mondo, apprezzato in tutto il mondo, richiesto in tutto il mondo per le sue freddure bollenti, ci è stato rubato. Si dice sia in tour, però mi sa che Sergio ne sa qualcosa in più. È in tour,
2: sì,
0: vero?
2: Assolutamente sì. Tra l'altro fa Orgosolo, Sassari e Nuoro, sono le prime tre date che mi hanno detto che farà. Non si sanno ancora le date, perché c'è il giorno preciso, però purtroppo ci ha abbandonato, il villaggio.
0: Come
2: però,
0: tutte le grandi star, mi fa una tripla tutta il sabato sera, cioè in un giorno solo, pam pam pam.
2: Esatto.
0: Certo, con le sue freddure bollenti. Però da grande professionista qual è, perché lo è a tutti gli effetti, ha lasciato a te, diciamo, l'onere e l'onore della
2: freddura. Sì, mi ha lasciato proprio la freddura, io ve la dico. Il pane non affronta i problemi.
0: No.
2: Lievita,
0: giusto. Bravo. Non è la stessa cosa, Sergio, per quanto tu ti sia sforzato. Però bravo, apprezziamo il tuo contributo. Grazie.
1: Lievita, stiamo lievitando qua.

0: come ci facciano tornare al mio paese con tutto sto casino di Schengen? Cioè, Serena Brancale con Delia e Levante, il mio paese su Radio Number One, nell'IGV Club Santa Clara, dove è arrivata anche Chiara Papanicolaou.
1: Ma buongiorno a tutti, ciao Manu, ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Number One, ciao Virginia, come state? Ciao Sergio, ciao a tutti.
0: Bene, benissimo, siamo felicissimi di averti qui con noi, sei arrivata prestissimo tra l'altro.
1: Hai visto? Sì. Mi sono proprio scapicollato, ho aperto la valigia, buttato tutto al vento e sono corsa qui in spiaggia perché ho un sacco di freddure da cioè ho capito che il fil rouge sono le freddure.
0: Ma vuoi rubare il mestiere a fuego?
1: Sì, perché io ho un figlio di 11 anni che con Peratuns me ne sforna qualcosa come 20-30 al giorno, un continuo.
0: Mazzalo.
1: Io sono tipo rimango così di sale, fermo, non mi fa, ovviamente non fanno mai ridere.
0: Non fanno mai ridere.
1: Lui le dice, si scassa dalle risate, però a forza di sentirle ne ho un sacco.
0: Che bello, che meraviglia, sarà uno scontro tra titani allora quando tornerà a fuego. C'è Bruno Mars ad ascoltare insieme su Radio Number One.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: bene, qua continuano ad arrivare i messaggi nostri, i vostri dialetti preferiti, quelli che vi fanno più sangue, e rimaniamo comunque sobri nel...
1: rimaniamo comunque umili. E anche i messaggi dell'invidia, mi raccomando, non siate troppo cattivi, non dite troppe parolacce, sennò non vi possiamo mandare in onda. Però vogliamo chiudere come sempre il programma con il messaggio dell'invidia. Allora, abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori a casa, abbiamo chiesto e non stiamo chiedendo ai nostri ospiti qui in IGV Club Santa Clara, qual è l'accento, la lingua, il dialetto che vi fa più sangue in assoluto. E abbiamo anche un momento importante, come tutti i giorni, quello con la dedica. Non so con chi sia Sergio, adesso ce lo dice.
2: Allora, sono con lui, ma lei sta riprendendo. Allora,
1: sono
2: ciao.
1: Con lui, ma lei sta riprendendo.
2: Lui e lei riprende. Ciao, il tuo nome?
3: Ciro.
2: Ciro, da dove, Ciro?
3: Da Pavia.
2: Da Pavia. Allora, la dedica Black Eyed Peas, chi è che la dedichiamo?
3: A mia moglie Pina, per i nostri 28 anni che siamo assieme.
1: Li fate qui?
3: Sì, esatto.
1: Ma che bello, ma che meraviglia, come avete intenzione di festeggiare?
3: non si dice Manuela.
1: Che domanda stupida che ho fatto, Ciro.
3: Cara.
1: Ma è oggi proprio il giorno?
3: Proprio oggi, 28 anni fa ci siamo sposati.
1: Ecco, e come si fa a stare per 28 anni con la stessa persona che io non arrivo a 28 minuti?
3: Ci vuole sempre qualcosa da tirare su.
1: Va bene, sì. Abbiamo capito. Vabbè, ok. Va bene, grazie. Allora, buon anniversario.
3: Grazie, ciao.
1: Buon anniversario.

0: ce l'avevano sì il feeling i nostri protagonisti della dedica di oggi, dopo 28 anni di matrimonio. Ammazzalo, tu sei sposata, Chiara?
1: Sì, sembrerebbe.
0: Sembrerebbe da quanti successo. Anni?
1: Ho fatto anch'io sta cazzata. Quasi 3 anni e mezzo.
0: 3 anni e mezzo, sì. Vabbè, dai, vabbè.
1: Ho resistito fino ai 40.
0: Sì.
1: E poi non so perché mi sono sposata.
0: Appunto, guarda, anch'io mi sono chiesta la stessa cosa. Però è reversibile, sai. Allora, no, in realtà stiamo parlando d'altro. Nel senso che stiamo parlando dell'accento barra del dialetto che più t'attizza, che più ti fa sangue. Qual è? Italiano
1: allora,
0: straniero.
1: Ex aequo, napoletano e toscano.
0: Ah,
1: sì,
0: però.
1: Senza ombra di dubbio.
0: Ma anche il torinese che tu c'hai un po'.
1: Sì.
0: Comunque fa la sua porca figura.
1: Soprattutto quando dici non ce la faccio più.
0: Non ce la faccio più. Abbiamo dei messaggi, Virgi, a casa?
2: Sì, allora c'è chi anche scrive l'inglese britannico, perché quando sento qualcuno parlare con quell'accento mi sembra subito più elegante. Ma non lo so.
0: Perché è più l'americano è più sguaiato.
2: Ma avrei dei dubbi poi. C'è anche chi scrive siciliano senza alcun dubbio. C'è una musicalità che mi fa impazzire. Eh beh, Sicilia Bedra, tra un cannolo e l'altro.
1: Vero, vero. Condivido comunque.
0: Tra poco il messaggio dell'invidia.

0: di Sia, si chiama Gimme Love. Noi eravamo in attesa del messaggio dell'invidia, ma è arrivato un messaggio che ha vinto tutto, ma già proprio anche nelle due settimane passate.
1: Sì.
0: Il messaggio del marito di Chiara Papanicolaou.
2: Esatto. Che essendo, trovandosi lui in Grecia in questo momento, sì, tutto mi aspettavo tranne che mi stesse ascoltando,
0: esatto,
2: alle prese con i bambini. Invece si è sintonizzato apposta.
0: Certo, che carino, lui ti ama e tu invece dici che hai fatto una cazzata di sposarlo a 40 anni. Bene, cosa ti ha scritto?
2: Subito molto simpatica, così al mio debutto su Radio Number One. Ma prossimamente... Tanto c'è anche la dedica, giusto?
0: Dai,
2: nei prossimi giorni gli faccio una dedica.
0: Dai,
2: ci penso, ci penso.
0: Ma devi, in qualche maniera devi farti perdonare. Il messaggio dell'invidia com'era, Virgi?
1: Ma allora c'è qualcuno che sta andando a cavallo insieme anche al cane, quindi direi che vince a mani basse. È sufficiente per suscitare un po' di invidia? Sì,
0: certo.
1: Dai.
0: Correre a cavallo dietro a un cane, sì, mi sembra una figata.
2: Sì, però non l'ho capita questa.
0: Adesso te la spiego. Okay. Siamo in ritardone, ci sentiamo domani. Grazie Virginia, grazie Chiara Papanicolaou, grazie a Sergio Labruna, Stefano Carboni, a domani,
1: a
0: ciao!
1: Domani, ciao ciao ciao, grazie, ciao ciao ciao.
3: I giorni più belli dell'anno. I give you club.
4: Summer One in collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
6: La musica che cerchi è qui.

0: ragazzi e piccoli esploratori dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Alba Villa. Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com. Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
1: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
1: Info 338 22 98 731 e comprooro-d'oro.it.
2: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
3: 13:03 minuti, ancora un'ora da passare insieme.
4: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
5: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
4: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
5: Così mamma è felice e io di più.
6: Radio Number One Notizie.
7: 21 feriti, di cui 2 in gravi condizioni, è questo il bilancio provvisorio del terremoto di magnitudo 4.7 che ieri sera ha colpito Napoli e la zona dei Campi Flegrei. Tornata regolare la circolazione ferroviaria. A Perugia un musicista siciliano di 55 anni è stato trovato senza vita nella stanza di un albergo e una collega che si trovava con lui è ricoverata in gravi condizioni, si ipotizza un'intossicazione da monossido di carbonio legata a una caldaia vicino la camera. Non sarebbe un suicidio ma un femminicidio il caso della trentenne Daphne Rebaudo, morta lo scorso 13 luglio nel quartiere romano di Tor Bella Monaca, dopo essere precipitata da una terrazza condominiale, fermato il compagno della donna, il quarantenne Mohamed Trabelsi. L'ex CT della nazionale, oggi alla Juventus, Luciano Spalletti, non usa mezzi termini per stroncare il recente caos azzurro, dalle dimissioni di Maldini per il caso Pirlo al ritorno di Mancini. Corranieri di te.
8: Maldini rappresentava il nuovo di cui c'era bisogno, invece ne mette la quarta e si è viaggiato in seconda, si è sbagliato a mettere in marcia.
7: È tutto da Jenny De Gaetano, buon weekend.
9: Mamma, torniamo nei IGV Club in Sicilia.
10: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
11: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Quasi a tavola, non vedevo l'ora di arrivare. Il profumino si sentiva da fuori il rifugio. Ecco il menù: tagliatelle ai funghi o pizzoccheri? Che fame, come si fa a scegliere? Ah, meglio prendere piatti diversi, così poi ce li assaggiamo. Oh, guarda quei formaggi! Il vicino mi sorride, tra buon gustai ci si intende, eh. C'è anche la torta di mele, non posso crederci. Chi ci arriva in vetta dopo questa mangiata?
13: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
14: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
15: Weekend Number One.

sta per arrivare, per l'appunto, il 15 di agosto, cose da fare, giorni per cui festeggiare. Poi secondo me a partire dal 16 in realtà c'è un po' di malinconia, perché c'è di più sicuramente quella sensazione dell'estate che sta finendo, ma non ci pensiamo, adesso dobbiamo pensare in realtà a un...

pranzo, quindi che siano ricette sbagliate oppure venute bene, difficili, comprate, perché no, perché capita anche questo durante il momento delle vacanze,

nei luoghi più freschi, bere tanta acqua, uscire solamente quando ormai il sole è calato. Lo so ragazzi che ci sono 30 gradi anche di notte, però dai, meglio che 40.

0: One, come sempre ritorniamo tra pochissimo, state lì.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: Che bello, zio Nasti, da mercoledì 5 agosto a sabato 8 agosto sarai con me in Summer One dal Cavour di Valeggio sul Mincio.
4: Caro Stefano Federici, per me è un onore, non vedo l'ora. Tra l'altro provo già le ciabattine, prova costume.
3: Prova il costumino da studio, provalo.
4: Come da studio?
3: Da cioè, studio.
4: Tu vai a fare il bagno, a prendere il sole, io rimango in studio.
3: Io mi bagno e tu mi asciughi.
4: Ma che ti asciugo dallo studio? Ma secondo te si fa così?
1: Summer One.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Quest'estate regalati un viaggio speciale. Sali a bordo della ferrovia Vigezzina Centovalli e lasciati conquistare da uno dei viaggi più affascinanti d'Europa. Tra Locarno e Domodossola ti aspettano panorami spettacolari, borghi autentici e il comfort dei nuovi treni. Approfitta del biglietto turistico per esplorare il territorio o scegli il biglietto famiglia per vivere un'avventura insieme ai tuoi cari. Scopri tutte le offerte su vigezzinacentovalli.com. Ti aspettiamo a bordo!
1: Domenica 27 settembre, Villa di Tirano. Torna a Mela Vertical 3 km e 400 metri. Decima edizione della gara sul chilometro verticale su antica mulattiera con pendenze fino al 51%. Quinta prova del Crazy Vertical Italy Cup 2026. Tra i record mondiali del percorso è di nuovo cazzo al tempo. Pacco gara di qualità, premi per tutte le categorie. Iscriviti su melavertical.it.
2: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
3: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
4: Orofino illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

gelato. È così. E poi puntualmente questi due mondi non hanno proprio modo di unirsi, trovare una quadra, no, della serie. Facciamo un po' come dici tu e un po' come dico io. No, assolutamente no. O è come dico io, oppure non c'è modo appunto di trovare quel famoso compromesso di cui abbiamo parlato anche settimana scorsa. Compromesso che peraltro non serve solamente all'interno della relazione, o comunque le relazioni che possono essere l'amicizia, i colleghi, eccetera, servono soprattutto per far sì che il pranzo possa andare bene, giusto? Lash Life, ora l'ascoltiamo insieme su Radio Number One.

poi come sempre ci penserà invece Alvi a farvi compagnia per il resto del pomeriggio. Un Alvi accaldato più che mai, accaldato più che mai, quindi mi raccomando, perché anche sotto questo punto di vista. No, allora parliamo di caldo strano, beh ragazzi, 40 gradi, insomma è sicuramente un evento di cui

0: oppure il mondo. Tra poco viaggiamo nel 2002 con una grande canzone. State lì.
1: Weekend number one. Weekend.
2: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame? Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.

ci riporta indietro all'anno 2002, cantata a squarciagola insieme qua su Radio Number One. È, pensate, ispirata a una cotta non corrisposta, perché Vanessa ha raccontato che la scrisse pensando a uno studente della Juilliard che poi è diventato un attore famoso. Non gli parlò mai e ancora oggi non ha mai rivelato il suo nome pazzesco. Comunque fu chiaramente il suo singolo di debutto, e il video è anche diventato iconico perché mostra Vanessa che suona il pianoforte.

0: Giustamente c'è chi dice speriamo di non scioglierci. Occhio, occhio. Come sempre, ve lo ricordo, non uscite nelle ore più calde. Quali sono tutte? H24, perché appunto anche la notte ci sono quei 30-29 gradi che non ti fanno proprio respirare né dormire. Insomma, ce ne sarebbero tante di cose da dire, ma l'argomento ovviamente verrà riaperto domani. Poi bere tanta acqua, mangiare frutta e verdura, ghiaccioli, gelato, cose fresche. Evitate magari, insomma, di accendere il forno, se vi va, però io non voglio giudicare nessuno. L'appuntamento è a domani, sempre a partire dalle ore 10, invece voi rimanete qua con Alvi, che è già pronto per farvi compagnia per il resto del pomeriggio. Ciao ciao ciao, a domani, fate i bravi, vi vedo, se fate i bravi.
1: Weekend number one.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna

0: Rendi il tuo soggiorno a Livigno indimenticabile. Tutte le domeniche fino al 30 agosto a Carosello 3000 sono in programma le Top Experience. Potrai ammirare l'alba da un rifugio in quota, fare yoga in cima a una vetta alpina, raggiungere incredibili viewpoint e gustarti una deliziosa colazione mentre sorge il sole. Info e prenotazioni su www.carosello3000.com.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
2: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
4: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
3: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
5: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti.

0: agenzie e i luoghi più scenografici del Lago Maggiore, in compagnia di giovani talenti, ensemble d'eccellenza e progetti speciali tra classica, jazz e nuove sperimentazioni. Scopri il programma su jeunesse.it. Lago Maggiore Musica, due sponde, un festival, un'estate di grande musica.
1: Liberi di viaggiare.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
1: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
2: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
3: Sono le 13 e 58 minuti.
4: Radio Number One Notizie.
3: Ben ritrovati, ecco i titoli. Marco Fatata, concorrente del reality Temptation Island, ha riportato gravi ferite in un incidente stradale avvenuto lo scorso 14 giugno. L'uomo ha dichiarato che l'incidente gli ha stravolto la vita. Politica internazionale, Italia e Danimarca insieme ad altri 20 leader europei hanno inviato una lettera all'Unione Europea chiedendo un vertice urgente sulla crisi migratoria a Ceuta. Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha definito l'iniziativa frutto di ignoranza e interessi politici. Il rapper Salmo ha rivelato di aver sviluppato un carcinoma alla pelle, affermando che la causa sarebbe l'uso di creme solari. L'artista ha mostrato pubblicamente la cicatrice dell'intervento. A Perugia il musicista 55enne Paolo Coluzzi è stato trovato morto in un hotel a causa di una fuga di monossido di carbonio. L'incidente ha intossicato anche una collega dell'orchestra in città per il Music Fest. Per gli europei di calcio del 2032, 13 città italiane hanno candidato 16 stadi, ma solo uno risulta attualmente in regola con i requisiti UEFA. L'Italia co-ospiterà l'evento con la Turchia. Per il momento è tutto, buona continuazione!
4: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: Weekend
1: su Radio Number One. Se il PN1 su Radio Number One. Se il PN1
0: in diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Minzio.
2: Ladies and gentlemen, buon pomeriggio, ben trovati. Io sono Alvise Salerno, oggi è sabato 1 agosto 2026 e non sono solo, tra l'altro vi sarete accorti che in realtà questo non è il weekend number one, questo è il PN1 weekend e insieme a me c'è Stefano Federici, anzi soprattutto c'è Stefano Federici. Ciao Stefanone!
3: Buon pomeriggio dal Parco Acquatico Cavour, l'hai detto, 1 agosto 2026, vorrei farti sentire l'urlo della gente che è in acqua. 1, 2, 3, urlare! Oggi pomeriggio il Parco Acquatico Cavour è pieno, aspettiamo solo te. Quando terminerai la diretta in mia compagnia dovrai raggiungere la postazione di Palm Beach, l'atollo caraibico del Parco Acquatico Cavour, caro Alvise.
2: Assolutamente sì, io non vedo l'ora, guarda, io già mi vedo lì col costumino, tranquillo, beato, fresco e pettinato. Ah, pettinato magari no, però sicuramente più fresco.
3: Ti spettiniamo noi, Alvise, non ti preoccupare, poi ci sarà anche la tua parrucchiera privata, personale, che ti metterà a posto la chioma.
2: Bello, questo mi piace particolarmente. Stefano, se sei d'accordo, io direi allora di far compagnia a tutta la gente che ci sta ascoltando e che è in presenza lì al Cavour insieme a te con la nostra musica. Che dici, iniziamo?
3: Iniziamo, se ci siete dite oh!
2: Ci sono.
3: Hai sentito? Si accarichi.
2: Ci sono, ci sono. E allora cominciamo con la nostra musica, iniziamo con Annalisa e la sua canzone estiva.

0: 1 Weekend è iniziato con Annalisa e la sua canzone estiva. Alvise Salerno insieme a voi, ma c'è anche il nostro Stefanone Federici. Stefano, tu
1: eccomi,
0: ti stai rilassando,
1: tu sai, caro,
0: e divertendo.
1: Alvise, che sotto l'ombrellone d'estate si parla di sport, caro carburanti, oppure di gossip,
0: certo.
1: La terza in questo caso, perché giustamente le ragazze qua presenti vogliono sentire il gossip.
0: Vai,
1: c'è un'ennesima ricerca fatta nelle ultime ore che ha provato a spiegarci perché le coppie a quanto pare spesso scoppiano dopo un trasloco. Tu hai mai fatto da fidanzato un trasloco, Alvise?
0: Ma ne ho fatti due e me ne sono pentito amaramente, devo essere onesto.
1: Quindi potresti essere anche preso in causa. Quindi diciamo che questa è la prima notizia del PN1 Weekend, la intitoleremo così: amore a prima bolletta, perché le giovani coppie scoppiano subito dopo il trasloco. Ne parliamo con te tra pochissimo qui dal Cavour.
0: Bello, bello, mi piace, è un bel tema questo, molto molto interessante. Allora, tra poco il nostro primo argomento di giornata, ma nel frattempo anche la musica, Maroon 5, Cold.

0: 14:13, buon pomeriggio a tutti quanti voi che siete al mare, siete per strada, ovunque voi siate, siete in nostra compagnia con il PN1 Weekend, Alvise Salerno e anche il nostro Stefanone, Stefano Federici, che si sta bellamente divertendo, mi viene da pensare, da
1: sì,
0: dire.
1: Sì, più o meno, mi sto divertendo, anche i piedi a mollo. Stavamo parlando del primo argomento legato all'amore, sì. In questo caso amore a prima bolletta, cioè perché le giovani coppie scoppiano subito dopo il trasloco, quindi si parla di convivenza giovanile contemporanea, mm-hmm. che ha modificato, caro Alvise, la sua natura originaria, quindi si è trasformata da preludio del matrimonio a una necessità logistica dettata da precarietà ed esigenze di risparmio economico. C'è stata un'indagine statistica che è stata anche pubblicata su alcune riviste che ha monitorato un campione di 3.233 giovani adulti residenti in Inghilterra e Galles nati tra il 74 e il 90. E okay. I dati mostrano un incremento drastico delle separazioni precoci, con la quota di coppie che si lasciano entro i primi 2 anni dopo i traslochi. Quindi dopo il trasloco, a quanto pare, c'è quel quadra che non cosa più come prima.
0: Ma scusami, giusto per capire, dato che hai detto che si tratta di persone nate tra gli anni 70 e il 1990, dal 91, perché io sono del 1991, che cosa succede invece?
1: Beh, tecnicamente la situazione peggiora ancora di più. Più si nasce dopo, più la situazione peggiora. Io, se vuoi, posso intervistare al volo una coppia che non ha ancora traslocato. Silvia, tu hai paura del trasloco, sì o no?
2: No.
1: No, tu avresti paura invece?
3: No.
1: Perfetto, questi sono i giovani che sono venuti a trovarci perché ascoltano Radio Number One e stavano proprio monitorando questa notizia, preoccupati perché in un domani, quando ci sarà il trasloco da fare, anche loro magari si troveranno, forse sì o forse no, in questa situazione, Alvise.
0: Ma speriamo di no, veramente, cioè speriamo che le cose vadano per il verso giusto, lo auguriamo ovviamente a tutti quanti noi. Adesso vediamo, noi cerchiamo anche di interagire anche con tutti coloro, non soltanto che sono lì presenti insieme a te al Cavour, ma anche con coloro che stanno ascoltando da casa, magari attraverso una nota audio. 393-444-0444, noi vi ascoltiamo e siamo pronti ad attendere i vostri messaggi. Stefano, andiamo avanti con la musica e con una canzone che secondo me piacerà a tutti quelli che stanno ascoltando Radio Number One. La canzone in questione è dei Pinguini Tattici Nucleari ed è una delle canzoni di quest'estate. Si chiama Sorry, scusa, lo siento, dall'Inghilterra alla Spagna fino ad arrivare qui da noi in Italia.

0: Pomeriggio che apre il mese di agosto 2026 anche i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo siento.
1: Pomeriggio number one, weekend, in diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Mincio.
2: Club.
1: Quest'estate ti portiamo in Sardegna.
3: Radio number one ti aspetta in diretta dall'IGV Club Santa Clara.
1: Vivi l'estate con le voci di Radio number one in diretta dalla Costa Smeralda.
3: Dal 3 al 7 agosto, Manuela Doriani e Chiara Papanicolaou ti aspettano in diretta tutti i giorni dalle 12 alle 13 dall'IGV Club Santa Clara.
1: In collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
4: I giorni più belli dell'anno.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: all'avventura con la tua famiglia sulla montagna di Livigno. Fai divertire i tuoi bambini al Mochi Park di Carosello 3000. Gioca con il cerbiatto Mochi nella grande play area del rifugio in quota, oppure seguilo su un percorso tematizzato all'interno del bosco. Trovi tutte le info sul Mochi Park al sito www.carosello3000.com.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
4: Number One. Viabilità.
5: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano anche gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla A4 Venezia-Trieste, dove le code sono tra Duino e la barriera di Trieste-Lisert-Monfalcone Est in direzione di Venezia. Sulla A23 Palmanova-Tarvisio invece traffico tra Carnia e Pontebba in direzione della stessa Tarvisio. Sulla A14 Bologna-Ancona le code sono tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro in direzione di Bologna, mentre invece sulla A9 Lainate Como Chiasso le code sono alla barriera di Como Grandate in direzione della stessa Lainate. Ancora code e traffico lungo 3 chilometri in questo caso, lunghe anzi 3 chilometri le code sulla A10 tra la 10 a 6 al chilometro 45 e Spotorno in direzione di Ventimiglia, così come ci sono anche delle code tra Porto Sant'Elpidio e Roseto degli Abruzzi in direzione di Pescara sulla A14. Chiudiamo con un aggiornamento che è appena arrivato, perché aggiornando la pagina risulta che le code che vi ho appena raccontato, tra l'altro sulla 10 lunghe 3 chilometri, invece si estendono per 5 chilometri. Quindi purtroppo la situazione peggiora di minuto in minuto. Speriamo di poter raccontare nella prossima ora una situazione nettamente migliore. Detto questo, per il momento è tutto dalle strade e autostrade italiane. Gli aggiornamenti tornano tra un'ora. Buon viaggio!

0: la loro Bring Your Love su Radio Number One, 14:28 minuti. Ben trovati da Alvise Salerno. Questo è il PN1 Weekend. Sabato 1 agosto 2026 abbiamo iniziato ufficialmente con la nostra estate. Ci sono anche i vostri saluti al 393-444-0444.
1: Vabbè, oggi non c'è niente da indovinare, però volevo salutare tutti voi, i radioascoltatori. Pippo Peppera, ciao Twitch da Ghighi.
0: Tac, Stefano.
2: Sì, Pippo Peppera. Salutiamo tutti gli ascoltatori abituati a quest'ora a risolvere l'enigma della Sfinge. Magari esatto. Molti di loro sono in partenza per le vacanze ed è una delle ultime notizie che parla proprio di vacanze e di italiani, perché a quanto pare le vacanze per gli italiani sono sempre più a sei zampe, perché nell'estate 2026 oltre 6 milioni di italiani hanno scelto di partire insieme al proprio animale domestico, trasformando così cani e gatti in veri e propri compagni di viaggio. Cioè 6 milioni di italiani vanno in vacanza con cani, gatti, insomma animali domestici.
0: Ma guarda, ti posso dire, essendo un papà, perché io mi definisco il papà di un gattino, per quanto mi riguarda è la scelta più giusta che si possa fare, soprattutto di questi ultimi tempi, quando purtroppo leggiamo le notizie di abbandoni, viene sempre il pensiero del perché non si è riusciti ad organizzare per portare questi animaletti in vacanza, che sono dei veri e propri figli ad un certo punto. Quindi io sono contento per queste più di 6 milioni di persone e speriamo che possano essere sempre di più. Ovviamente è il mio punto di vista, però se sei d'accordo, Stefano, io vorrei chiedere ai nostri ascoltatori proprio questo, cioè se loro partirebbero in vacanza con il loro animale domestico. Magari parliamo di persone che non rientrano in questo calcolo e di conseguenza potrebbe essere utile anche avere un loro punto di vista. Che dici?
2: Chiediamolo. 393-444-0444. Anche noi in diretta dal Cavour aspettiamo i vostri messaggi. Portate oppure no in vacanza il vostro animale domestico? Raccontatecelo.
0: Raccontatecelo, e mentre ce lo raccontate noi andiamo avanti con la nostra musica. American Others, adesso dal 2014 al 2026 con

0: My Life potrebbe essere il miglior giorno della propria vita, quello da passare in compagnia del proprio animale domestico in vacanza. Stiamo parlando proprio di questo. Andreste in vacanza con i vostri animali domestici? Vi siete mai organizzati in tal senso? Stefano, io so che sei con una persona che ha un animale domestico particolare.
1: Esatto, vi faccio conoscere Giuseppe da Gela, quindi siamo praticamente in Sicilia. Tu sei in Veneto ma sei siciliano residente in Lombardia da alcuni mesi e mi dicevi non solo cani e gatti ma anche...
2: Alvise, ci sono pure i pappagalli.
0: Ma come fai a portarti in vacanza un pappagallo?
2: Come fanno a portarsi i cani e i gatti allo stesso modo?
0: Ah,
2: anzi
0: bello.
2: Più leggero.
0: Bello, bello, mi piace. Tra l'altro sento proprio l'accento, quello di Trieste.
2: Ti piace,
0: vero? Sì, ti esce molto molto bene, devo dire la verità. Poi ci sentiamo privatamente, che così magari anch'io ritorno alle mie origini. Grazie per questo ricordo sull'accento.
2: Ciao Alvise.
0: Ciao. Comunque, i pappagalli sono anche degli animali interessanti. Stefano, se tu dovessi scegliere un animale da portare con te in compagnia in vacanza, che animale sceglieresti? Ma non
1: una
0: dire cani o gatti.
1: Una porcellina, Alvise, sceglierei quella.
0: Bella, mi piace questa possibilità. E a proposito di possibilità, tra poco torniamo all'interno di questo argomento perché sono arrivato un bel po' di note audio e di messaggi, ma dicevamo, a proposito di possibilità, una possibilità che ci racconta quest'estate Malika Ayane è quella che sentiamo all'interno della sua canzone, che si chiama

0: Bob Sinclair e Kaisa con I Can Wait, anche loro su Radio Number One nel PN1 Weekend.
1: PN1 Weekend, in diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Mincio.

0: amici, collegato dal Cavour, 14:44. Stefano, stiamo parlando sempre di questo argomento legato al chi vorremmo portare come animale domestico e se magari lo vogliamo realmente portare un animale domestico insieme a noi durante le nostre vacanze. Sono arrivati dei bei messaggi al 393-444-0444 che ti leggo e ti faccio sentire. Per esempio Francesca da Bergamo che scrive: ciao, noi in vacanza in appartamento sul Garda ogni anno portiamo il nostro cane e il coniglio nano. Sono vacanze anche per loro. Io non ho mai visto un coniglio nano, Stefano.
1: Io invece sì.
0: Ah, sì?
1: Spesso sono animali molto simpatici da compagnia.
0: Ah.
1: E apprezzo che lo portino con loro sul lago di Garda. Quindi salutiamo gli amici di Bergamo che fanno parte dei 6 milioni di italiani che hanno scelto di partire per le vacanze insieme al proprio animale domestico.
0: Esatto, esatto, esatto. E poi c'è anche questa nota audio che ti faccio sentire.
2: Abbiamo preso un cane in canile di circa 2 anni e quest'anno abbiamo rinunciato al mare e abbiamo deciso di partire tutti quanti per la montagna. I bambini sono contenti. Ciao dal Max.
0: Ciao Max, ciao Max, saluta tutta la famiglia e anche i cagnolini. Beh, anche questo è vero, cioè organizzare le vacanze in base ai propri animali domestici non è una cosa sbagliata. Lì con te c'è per esempio un ragazzo, ce l'hai raccontato prima, che porta in vacanza il pappagallo. Altre situazioni del genere?
1: Per il momento no, però leggevo per chiudere l'argomento che è un fenomeno in costante crescita, favorito dall'aumento delle spiagge sempre più attrezzate, che conferma il ruolo sempre più centrale degli animali nelle famiglie italiane. Quindi apprezziamo anche questo sforzo nell'attrezzare proprio per rendere accessibili anche le spiagge italiane sempre più agli animali, compagni ovviamente di vita.
0: È vero, sono totalmente d'accordo. E allora, signori e signori, le chiacchiere sono belle, ma la musica secondo me è altrettanto bella, se non anche di più. E allora mettiamo un po' di brivido a questa nostra diretta qui dal Cavour. Alvise Salerno, Stefano Federici, e vengono anche a trovarci Hugel, Imael Angel e Ultranate con Moving to the Sun.

0: Moving to the Sun è una delle canzoni di quest'estate 2026, una di quelle canzoni che sicuramente abbiamo iniziato ad ascoltare adesso e continueremo ad ascoltare minimo fino a ottobre, anche perché credo, tra poco lo vedremo magari anche con trebimeteo.com, il nostro sito di riferimento, credo che queste temperature, questo tipo di clima almeno fino a ottobre ce lo porteremo. E quando si parla di clima estivo, quando si parla di Cavour, quando si parla di Stefano Federici, ci sono delle persone e delle attività che non possono mancare, vero Stefano?
1: Esatto, mancano 11 minuti alle 3 di pomeriggio. Cosa succede alle 3? Arriva da Brasil Kelly. Oi oi!
2: Ole, oi oi a tutti! Ciao Alvise, come
0: ciao,
2: stai?
0: Ciao, io molto bene. Tutto bene?
2: Tutto bene. Ci manchi qui, eh?
0: Arrivo, arrivo, non vi preoccupate che arrivo. Io non vedo l'ora di correre.
2: Guarda che ti aspetto per la mia acqua gym di Ritmo Fit Dance, Kelly Oioi.
0: Ma è una di quelle attività, è una di quelle attività che mi lascia senza fiato, perché io guarda che non sono messo benissimo da questo punto di vista.
2: No, dai che ti riesci.
1: È lei che ti lascia senza fiato prima e dopo l'attività, caro Alvise. Quindi se vuoi fatti un giro entro le 3, perché dalle 3 alle 3 e mezza ci sarà la sua lezione e dalle 3 e mezza in poi il nostro DJ set con Radio Number One protagonista. Ieri è stata una super giornata.
0: Bello, una super giornata.
2: Guarda, hai perso, Dovevi essere qui. Ai, ai, ai.
0: Non vedo l'ora di esserci, devo essere onesto, non vedo l'ora di correre da voi e riuscire a passare l'estate insieme a voi, perché credo che sia la cosa più bella da fare in una situazione del genere, con un caldo del genere. Ma come ben sapete, prima di passare dal Cavour, noi dobbiamo fare la radio, la nostra amatissima radio, e soprattutto fare ascoltare delle canzoni che permettono anche alle attività che fate lì al Cavour e che possiamo fare tutti quanti noi in estate di poter essere fatte con il ritmo giusto. E allora questo ritmo lo mettiamo noi, è quello dell'Icona Pop con Charlie XCX. Ladies and

0: Matt Smith chiude questa nostra prima ora insieme del PN1 Weekend, che però continua e continuerà fino alle 18. Il nostro Stefano Federici si sta preparando per l'Acqua Gym, di conseguenza per la prossima ora staremo noi insieme, ma alle 4 lo ritroveremo direttamente dal Cavour. E allora, signore e signori, il PN1 Weekend continua.
1: Su Radio Number One c'è il
2: Pomeriggio Number One Weekend, in diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Mincio.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove vivi.

0: radio number one. Sport, energia e voglia di stare insieme. Valgrosina Trail ti aspetta. Quest'estate lasciati sorprendere dalla grande musica sul Lago Maggiore. Dal 30 luglio al 29 agosto torna il Lago Maggiore Musica, il festival della gioventù musicale che da oltre 30 anni porta il meglio del talento internazionale sulle due sponde del Verbano. 21 concerti tra ville storiche, chiostri, abbazie e i luoghi più scenografici del Lago Maggiore, in compagnia di giovani talenti, ensemble d'eccellenza e progetti speciali tra classica, jazz e nuove sperimentazioni. Scopri il programma su jeunesse.it. Lago Maggiore Musica. Due sponde, un festival, un'estate di grande musica.
1: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.

0: ragazzi e piccoli esploratori dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Alba Villa, Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com.
1: Buon pomeriggio amici e amiche di Radio Number One, sono le 15 in punto, arriva il notiziario.
2: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
3: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
2: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
3: Così mamma è felice e io di più.
4: Radio Number One Notizie.
1: Ben ritrovati, ecco i titoli. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha accolto la richiesta di un vertice urgente sulla crisi migratoria a Ceuta, promossa da Italia e Danimarca e sostenuta da 22 paesi dell'Unione. La decisione ha provocato una forte reazione del premier spagnolo Pedro Sanchez, evidenziando una profonda spaccatura all'interno della stessa Unione europea. La UEFA ha rilasciato una nota durissima contro il presidente della FIFA, Gianni Infantino, dichiarando di aver perso fiducia in lui. La presa di posizione arriva dopo il dietrofront della FIFA su un accordo per l'ingresso di investitori privati nei mondiali, definito squallido e gestito di nascosto, criticando anche la gestione delle riserve finanziarie. A Perugia il musicista 55enne Paolo Coluzzi è stato trovato morto in un hotel a causa di una fuga di monossido di carbonio che ha interessato più piani, intossicando anche un'altra collega. L'allarme è scattato quando i due, in trasferta con l'orchestra per il Music Fest, non si sono presentati per un'esibizione alla Sala dei Notari. A Ceuta, exclave spagnola in Marocco, si è registrata una notte di tensione con un migrante accoltellato e un assalto al centro di accoglienza ormai saturo. Gli episodi avvengono nel contesto dell'arrivo di circa 50.000 persone nell'area in poco più di 24 ore. Per il momento è tutto, buona continuazione!
5: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Infoprezzi in negozio e su esselunga.it.

trovati dal Vise Salerno, questo è il PN1 Weekend che ci vedrà anche protagonisti al Parco Cavour insieme a Stefano Federici a partire dalle 4, anzi di nuovo dalle 4. In questo momento stanno portando avanti tutte le attività dell'acqua gym e di conseguenza si stanno divertendo veramente alla grande, si stanno scialando, come direbbe qualcuno lì a bordo vasca, in piscina, sotto il sole. Beati loro, mi vien da dire beati loro. Tra poco all'interno del nostro appuntamento, quindi tra pochissimi minuti, vedremo quali sono le previsioni del tempo anche per le prossime ore, perché credo sia importante capire se questo mese di agosto ci permetterà di poterci rilassare davvero e al 100%, potendo prendere il sole in tutte le condizioni, in tutte le città e a qualsiasi ora del giorno, non dico della notte, però ecco, prendere la luna al chiaro di luna, secondo me prima o poi lo inventeranno, ve lo dico. Vabbè, andiamo avanti con la musica, arrivano i War Republic.

Air su Radio Number One alle 15 e 12 minuti. Ancora una volta buon pomeriggio, buona estate, buon mese di agosto a tutti quanti voi. Magari proprio in questo momento state preparando le valigie per andare chissà dove, vi auguro nella miglior meta possibile della vostra vita, soprattutto per queste vacanze che magari state iniziando ad affrontare o che affronterete a partire da lunedì. Mi raccomando, non dimenticate di scaricare la nostra app per i vostri smartphone, così potrete portarci sempre con voi anche durante le vacanze oppure nelle vostre auto, insomma. Avete tutti i modi per poterci ascoltare e conoscere anche quelle che sono le temperature per i prossimi giorni. Credo che sia una cosa abbastanza importante questa da sapere, soprattutto per chi viaggia, ma anche per chi in questo momento non ha ancora la possibilità di andare in ferie o chi è già andato e quindi è ritornato al lavoro. Allora sappiate che guardando trebimeteo.com, che vi consiglio sempre di consultare dalla mattina alla sera ogni volta che volete con tutti gli aggiornamenti del caso, ecco, sappiate che nei prossimi giorni continuerà questo caldo, continuerà il sole, ci sarebbe teoricamente la possibilità di qualche acquazzone, però è una possibilità davvero remota e che soprattutto diciamo è una possibilità che si affaccia nelle parti quelle di confine con Francia, Svizzera e quant'altro, non di certo nel resto d'Italia. Per quanto riguarda le temperature, lo sapete, siamo lì intorno ai 40 gradi, sono temperature che sono folli in questo momento, però siamo in estate e di conseguenza queste temperature purtroppo dobbiamo viverle e dobbiamo continuare a viverle. La cosa che mi rincuora è che domani almeno apriamo con un 35, non apriamo con i 40 gradi, quindi almeno la domenica sì, sarà molto molto calda, violentemente calda mi viene da dire, però almeno non saranno queste temperature torride che abbiamo vissuto in quest'ultimo periodo, quindi speriamo bene. In ogni caso, se voi volete conoscere costantemente tutte le previsioni per le prossime giornate, per le prossime ore, trebimeteo.com e l'app e il sito che fa assolutamente al caso vostro. Adesso con Safe torniamo a parlare d'amore.

0: Tra poco tornano anche gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Mi raccomando, restate con noi.
1: Weekend number one.
2: The Weekend. Su Radio
3: Number One. BN1 Weekend. Pomeriggio number one. Weekend.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Da oltre 20 anni Finestre Vesuzzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Vesuzzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Vesuzzo in via Trieste 54 e su finestrevesuzzo.it.
1: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
2: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
1: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
3: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
4: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
3: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
6: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
6: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
7: Radio Number One. Viabilità.
8: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Ricominciamo dalla A10 Genova Ventimiglia, dove le code sono tra Albisola e la A10 A6 al chilometro 45 in direzione di Ventimiglia. Sulla A4 nel tratto Venezia Trieste, code tra Palmanova e Villesse Gorizia in direzione di Trieste, ma non soltanto, perché ci sono delle code in uscita anche allo svincolo di San Giorgio di Nogaro in direzione della stessa Trieste. Sulla A1 Milano Bologna, traffico tra Modena Sud e la A22 Modena Brennero in direzione di Milano, mentre invece sulla A14 code tra Faenza e Cesena in direzione di Ancona. Ritorniamo sulla 10 perché è arrivato questo aggiornamento che vi avevamo già dato un'ora fa, di queste code tra l'area di servizio di Bordighera e la barriera di Ventimiglia in direzione della stessa Ventimiglia, che allo stato attuale sono lunghe 4 chilometri. E sempre sulla 10 traffico tra la A26 e Arenzano in direzione di Ventimiglia. Adesso andiamo sulla A23 Palmanova Tarvisio, dove le code sono tra Carnia e Ugovizza Tarvisio in direzione della stessa Tarvisio. E chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti ritornando sulla 1, ma in questo caso nel tratto Firenze-Roma, dove le code sono tra Valdichiana e Monte San Savino in direzione di Firenze. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio!
9: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merci. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.

Alle 15.30 in questo sabato 1 agosto 2026, bentrovati dal Vise Salerno con il PN1 Weekend. Allora, abbiamo parlato di clima nei minuti scorsi, abbiamo visto che cosa succederà nelle prossime giornate, nelle prossime ore. Ecco, una cosa di cui dobbiamo tener conto e con cui dobbiamo iniziare a convivere sono queste nuove notti che sono state ridefinite notti supertropicali. In pratica è stato fatto questo studio da parte di Climate Central, che ha preso in considerazione 1338 città in tutto il mondo, e tra queste città ci sono anche le nostre città italiane, dove è stato calcolato quante ore di sonno ci fa perdere il caldo. Allora, considerate che mediamente nel corso dell'estate la città dove si perdono più ore di sonno è Napoli, 51 ore di sonno perse in estate, poi c'è Palermo con 43 ore, Roma 37, Milano 35, Torino 33, Genova 32, poi via via tutte le altre. Quindi mi raccomando, cerchiamo di trovare una soluzione. Sarà difficile, però secondo me, se teniamo duro, ce la possiamo fare.

0: Lipa con la sua Training Season, anche lei su Radio Number One, dove tra pochi secondi ascoltiamo una grande canzone.
1: Su Radio Number One c'è il TN1.
2: Pomeriggio Number One, Weekend.

pezzone questo di Steve Winwood, si chiama Valerie, che ha lo stesso titolo della canzone di Amy Winehouse di qualche decennio fa, ma non c'entra assolutamente niente. Questa è una canzone del 1982 che Steve Winwood, una delle parti più importanti dei Traffic per esempio, se dobbiamo citare una band di cui ha fatto parte, per l'appunto ha pubblicato nell'ottobre dell'82 e che ha contenuto poi all'interno dell'album Talking Back to the Night. È una canzone che ha avuto tantissime versioni nel corso del tempo. La mia generazione, per esempio, noi millennial, siamo affezionati alla canzone che è stata realizzata nel 2004 dal DJ Eric Pritz, che realizzò per l'appunto questo remix chiamandolo Call on Me. E la cosa interessante è che Steve Winwood non solo gli diede la possibilità, quindi i diritti per poter realizzare questa canzone con tutte le concessioni necessarie, ma in più si offrì di realizzare di nuovo tutta la partitura vocale, perché così almeno ci stava meglio sulla base che Eric Pritz aveva realizzato. Quindi a tutti gli effetti Call on Me del 2004 è una canzone del tutto originale. Si chiama in termine tecnico interpolazione. Vabbè, detto questo, torniamo al presente con Francesco Gabbani, Summer Fun.

N1 Weekend, non è il weekend number one, diciamo che è una forma alternativa che vi stiamo regalando, anche perché tra poco tornerà a farci compagnia il nostro Stefano Federici dal Parco Cavour per raccontarci tutto quello che stanno vivendo in quel di quella piscina, di quell'ambiente climatico molto molto fresco. Beati loro, beati loro. Allora, prima di passare alle nostre, ai nostri nuovi aggiornamenti per l'appunto dal Cavour, voglio raccontarvi in pochi secondi che è cambiato completamente il trend per quello che riguarda l'estate, perché se in passato abbiamo preferito delle mete estive per andare al mare, la Spagna del Sud, le isole, Grecia, questo e quest'altro, adesso va di moda la coolcation, così si chiama, un nuovo termine che hanno utilizzato sui social e che ha preso piede. In pratica è una tendenza di viaggio nata per sfuggire al caldo estremo che stiamo vivendo tutti quanti noi ormai da qualche anno, quindi si preferiscono paesi del nord come per esempio l'Islanda, la Norvegia, la Scozia, la Finlandia, ma anche delle mete europee come la Spagna ma al nord, oppure la stessa Francia che in estate è molto molto più temperata rispetto a quelle che sono le temperature che stiamo vivendo qui noi in Italia. Quindi la coolcation prende sempre più piede, si sostituiscono tutti quelli che sono i ritmi estivi con i costumi, con anche magari un impermeabile perché in determinate zone piove anche, quindi tutti quanti alla ricerca di fresco perché il caldo non si può più sopportare, e di conseguenza quest'anno e probabilmente per i prossimi anni la coolcation la sentiremo nominare sempre più spesso. Chissà se anche lui fa delle vacanze pensando alla coolcation. Parliamo di Shabusi, eccolo.

0: Shabusi con la sua A Bar Song su Radio Number One, dove tra poco torna anche Stefano Federici. Questo è il PN1 Weekend. PN1 Weekend.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate a

0: Due Sponde, un festival, un'estate di grande musica.
1: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
2: Buon pomeriggio amici e amiche di Radio Number One, sono le 16.
3: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
4: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
3: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
4: Così mamma è felice e io di più.
5: Radio Number One Notizie.
2: Ben ritrovati, ecco i titoli. A Reggio Emilia è stata arrestata una donna di 68 anni accusata di stalking condominiale. L'arresto è avvenuto dopo che la donna avrebbe lanciato delle feci e creato rumori molesti contro i vicini, minacciandoli ripetutamente. A Ceuta si è verificata una strage in mare con 84 migranti morti al confine tra Marocco e Spagna. Oltre 48.000 persone sono state rimpatriate senza raggiungere l'Unione Europea, mentre la tensione rimane alta al valico di Tarajal. La presidente della Commissione dell'Unione Europea, Ursula von der Leyen, ha accettato nel frattempo la richiesta italiana di un vertice urgente sulla crisi, per l'appunto, di Ceuta. La richiesta era stata avanzata da 22 paesi dell'Unione, creando tensioni con la Spagna di Pedro Sanchez. La UEFA ha criticato duramente il presidente della FIFA Gianni Infantino, affermando di aver perso la fiducia nella sua leadership. L'accusa riguarda la gestione opaca di un accordo con investitori privati per i mondiali e la gestione di riserve per 5 miliardi. Ilary Blasi sta preparando le nozze con Bastian Müller a Ravello dopo il divorzio da Francesco Totti. I preparativi del matrimonio sono in corso lungo la costiera amalfitana. Per il momento è tutto, buona continuazione.
5: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
6: Eccoci in cima. Me lo sono immaginata tante volte. È come un balcone affacciato sul mondo. Dopo una lunga salita in cui la fatica non era mai tanta come la voglia di arrivare alla vetta. Respiro forte e libera mentre sollevo lo sguardo dai miei piedi, stanchi ma saldi, e lo faccio scorrere lungo il panorama infinito, fino ai sorrisi dei miei compagni. Non ci sono parole giuste. Quel che conta è l'emozione di trovarsi qui, insieme.
7: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
8: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

0: Con un battito di ciglia e con la musica anche di Radio Number One siamo già arrivati alla nostra terza ora insieme. Olivia Rodrigo con la sua Drop Dead apre questa nostra terza ora per l'appunto. 16:06, Radio Number One, pomeriggio Number One, weekend Alvise Salerno, e torna anche Stefano Federici. Stefanone, ci sei?
1: Buon pomeriggio dal parco acquatico Cavour, siamo in Veneto nella splendida Valeggio sul Mincio dopo il DJ set con Kelly. Oi oi, che saluto, io mi sento più brasiliano che mai. Kelly,
2: sei brasilianissimo, se vai in Brasile non torni più,
1: Alvise, ci sono delle ragazze che ti volevano salutare.
0: Sì,
2: Alvise, non sai cosa ti sei perso.
0: Ma spero di saperlo
2: lui.
0: Presto.
2: Ti sei perso la Kelly, ti sei perso me,
1: ti sei perso tutte loro, italiane, brasiliane, unite per un'ora fantastica. È stato un super DJ set, prima la Fit Dance con Kelly Oi Oi do Brasil e poi il DJ set con Radio Number One. Abbiamo fatto una seconda mezz'ora tornando all'indietro nel tempo, rivivendo i pezzi più belli degli anni 90 e dei 2000. Succede praticamente ogni giorno qui al Cavour, ma questa settimana in particolare, dopo la mezz'ora di Kelly, anche noi di Radio Number One facciamo squadra e facciamo un super DJ set. Succederà anche la settimana prossima, da mercoledì a sabato prossimo.
0: Hai detto tutto tu, bravi bravi. Beh, fatevi un applauso, ragazzi, che ve lo meritate, vi state divertendo. Eccoli.
1: E l'applauso è arrivato, c'è casino anche nella postazione di Radio Number One, non c'è mai stata così tanta gente dopo questo DJ set, quindi io ti cedo la linea, Alvise, e ti mando un grosso abbraccio perché la situazione è veramente complicata qui.
2: Stefano è emozionato, torna in Brasile, vai a tornare in Brasile.
0: Vai, va bene, allora mentre voi vi organizzate tra Brasile, Italia, Parco Cavour e quant'altro, noi vi mandiamo un pochettino di felicità qui su Radio Number One, lo facciamo con Pharrell Williams e la sua per la

0: Bellissima, e cos'è che ci lega, lega Stefanone dal Parco Cavour? Cos'è che ci lega in questa quest'estate?
1: Ci lega l'amore. Ti faccio conoscere una persona che per amore è partita da Pistoia, vicino a Firenze, dalla Toscana, per trovare il suo amore qui in provincia di Verona, al Cavour. Oh. Ila.
2: Innamorata persa.
1: Cioè, ha fatto non so quanti chilometri ieri sera per venire a trovare l'amore, che poi è stato portato qui al Cavour per salutare noi di Radio Number One. Ruggero, da quanto state insieme?
3: Oh, sono 5 mesi adesso.
1: Oggi 5 mesi, l'applauso del Cavour. Viva l'amore!
3: Viva l'amore!
1: Viva l'amore, viva l'amore. Alvise, oggi è una giornata legata all'amore, 1° agosto, giornata fantastica, quindi si parla di musica ma anche d'amore con tutte queste coppie che sono venute a trovarci perché ascoltano Radio Number One, quindi sono innamorate anche della musica di Radio Number One, e questa cosa ovviamente ci fa molto piacere.
0: Ci fa molto molto tanto piacere, anzi direi. Allora noi speriamo attraverso la nostra musica di continuare a far innamorare tantissime persone, e poi magari tra poco tu ne scovi qualche altra di coppie interessanti che ci racconta delle storie altrettanto interessanti al ritmo di musica, che è la cosa più importante. Allora mettiamolo questo ritmo, quello degli Another 55.

0: la sua Electric, anche lui a farci compagnia in questo pomeriggio su Radio Number One.
1: Pomeriggio Number One, weekend, in diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Mincio.
2: Se hai uno smart speaker,
3: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
2: Radio Number One è dove vivi tu.
3: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: C'è un mondo sospeso tra gli alberi del lago di Como che aspetta solo te.

0: e piccoli esploratori dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Alba Villa. Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com. Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
1: Info 338 22 98 731 e comprooro-d'oro.it.
2: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
3: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
4: Radio Number One. Viabilità.
5: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla 4 nel tratto Torino-Milano, dove le code sono allo svincolo di Biandrate-Vicolungo in direzione di Torino. Sulla 14 invece traffico tra Pedaso e Val Vibrata in direzione di Pescara, mentre invece attenzione sulla 12 perché c'è stato un incidente tra Recco e Genova Nervi in direzione del capoluogo ligure che sta causando delle code a catena. Sulla A26 Genova-Voltri, Gravellona-Toce, traffico tra Masone e la A10 Genova-Ventimiglia in direzione invece di Genova-Voltri. Sulla A8 Gallarate-Gattico invece attenzione a delle code che sono state causate dalla perdita di carico di un autotrasportatore tra Castelletto Ticino e la A26 in direzione dello stesso allaccio con la A26. Ritorniamo sulla 4 ma nel tratto Milano-Brescia, dove le code sono tra Cormano e Sesto San Giovanni Viale Zara in direzione di Brescia a causa di pedoni sul tratto stradale. E poi ancora nel tratto Brescia-Padova, quindi restando sulla A4, il traffico è allo svincolo di Peschiera, così come c'è stato un incidente tra Brescia Est e Desenzano che sta causando delle code in direzione di Padova. Chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti con la A23 Palmanova-Tarvisio, dove il traffico è tra Pontebba e Ugovizza-Tarvisio in direzione di Tarvisio. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio!

0: Lover su Radio Number One, 16:30, ben trovati in questo sabato 1 agosto 2026 su Radio Number One, PN1 Weekend, appuntamento speciale del Weekend Number One con Alvise Salerno e anche con il nostro Stefano Federici che se la sta scialando veramente alla stragrande, direi.
1: È vero, è proprio così, buon pomeriggio, buon sabato, primo giorno d'agosto, con questo sole anche in America ne succedono di tutti i colori. Ad esempio, una signora ha chiesto il divorzio e il marito, giustamente, non c'è stato e le ha demolito la casa con un escavatore. Siamo in Pennsylvania e quest'uomo di 48 anni ha reagito, diciamo, male alla richiesta di divorzio della moglie, demolendole parzialmente l'abitazione di famiglia, casa che tra virgolette era anche sua, quindi adesso dovrà pure ricostruirsela.
0: Ma pensa te. Comunque, a proposito di matrimoni, l'hai letta la notizia di Ilary Blasi? È su tutti i giornali, sta preparando le nozze dopo Francesco Totti. Anche loro hanno avuto un matrimonio turbolento, certo non magari a livelli di un escavatore, però comunque hanno avuto un bel po' di problemi.
1: Dallo scavatore al cucchiaio è un attimo, caro Alvise, quindi i nostri migliori auguri a Ilary e a Francesco.
0: Sì, ovviamente separati, perché poi Ilary Blasi si sposerà con Bastian Müller e Francesco Totti invece c'ha una sua relazione ormai da tantissimi anni, addirittura forse quando ancora stava con Ilary Blasi, questo non lo possiamo sapere, però ecco, stiamo parlando di matrimoni, di cose che succedono durante i matrimoni. In questo momento né io né Stefano Federici ne possiamo parlare di questa materia, diciamo, perché non abbiamo matrimoni a cui dover far fede, ma in ogni caso di amore ne possiamo parlare sempre. Quindi Stefano, tu preparati, perché tra poco c'è ancora tanto amore di cui parlare lì dal Parco Cavour.
1: Va bene, saremo pronti, anche perché la reazione è stata questa.
2: Oh mamma, si sposa!
1: Ilary Blasi si sposa.
0: Sì, si sposa. Tra poco

0: Gaia, Bossa Nostra su Radio Number One, dove tra poco torneremo a scoprire che cosa succede in quel del Veneto, in quel del Parco Cavour, insieme al nostro Stefano Federici, ma soprattutto tra poco ascoltiamo una grande canzone.
1: PN1 Weekend, in diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Mincio.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore, costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: Crazy con Crazy in Love, grande canzone ascoltata alle 16:44 su Radio Number One. Siamo collegati con il Parco Cavour in quel del bellissimo Veneto con il nostro Stefano Federici che ci sta raccontando l'amore in qualsiasi sua forma, mi verrebbe da dire. Stefano! Non c'è.
1: Ci sono, caro Alvise, stavamo parlando d'amore e soprattutto di matrimoni. Abbiamo detto che si risposa Ilari, si risposa anche Francesco. Intanto qui l'angolo del gossip continua. Stavamo dando un'occhiata a quelli che erano effettivamente i passi che i due hanno fatto dopo la separazione. Quindi l'angolo del gossip attira soprattutto d'estate, l'ho detto stamattina. Quando sei sotto l'ombrellone puoi parlare di sport, di caro carburanti o di gossip. E noi abbiamo scelto di parlare
2: di amore.
1: Di amore, quello vero. Con la maiuscola.
0: È vero, è vero, è vero. E sai chi è che parla anche di amore qui su Radio Number One? Gli artisti che facciamo ascoltare al nostro pubblico, come per esempio i prossimi, vale a dire Angelina Mango e Marco Mengoni, che tornano proprio qui nel PN1 Weekend con la loro Canto d'amore.

0: Muro, dove c'è il nostro Stefano Federici. Stefanone!
1: E che paradiso, un paradiso chiamato Palm Beach, un atollo con sabbia caraibica, anche se la leggenda scritta dice che questa sabbia è arrivata alcuni anni fa direttamente con una nave dall'Egitto.
0: Ah.
1: La Sfinge però che all'avviso non c'entra. È una spiaggia caraibica, sembra di essere alle Maldive, le Mauritius. Tra pochissimo partirà Mario DJ, che ti faccio salutare.
2: Ciao!
0: Ciao
1: Ci sarà
0: Mario.
1: Un altro super DJ set, un paio d'ore ricche di animazione con tanta musica, tanto ritmo. Noi di Radio Number One torneremo a collegarci in diretta con il Parco Acquatico Cavour mercoledì della settimana prossima. Saremo qui giovedì, venerdì e anche sabato prossimo.
0: Dai, dai, dai. Stefano, allora io ti auguro un buon divertimento per le prossime ore, per i prossimi giorni, e mercoledì ci risentiamo. Va bene?
1: Va bene, buon weekend a te e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Number One.
0: Buon
1: Un
0: weekend,
1: bacio
0: buon
1: gigante
0: weekend.
1: Dal Cavour.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. Noi continuiamo adesso con la musica. Arriva Lady Gaga con la sua Disease. Questa è Radio Number One.

0: Terza ora insieme del PN1 Weekend.
1: Su Radio Number One c'è il PN1.
2: Pomeriggio Number One Weekend. In diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Mincio.
3: Tutta la musica che cerchi è qui. Tutta la musica che cerchi è

0: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
1: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
0: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
1: Così mamma è felice e io di più.
2: Radio Number One Notizie.
3: Ben ritrovati, ecco i titoli. A Milano 5 persone sono state arrestate per il sequestro e le percosse con mazza da baseball di un 22enne tenuto prigioniero 2 giorni in una pizzeria per un presunto debito. Viene nuovamente diffusa la bufala sulla sorella di Laura Boldrini e presunte cooperative, utilizzando l'immagine dell'attrice Kristen Ritter, nonostante la vera sorella della Boldrini sia deceduta anni fa. A Reggio Emilia è stata arrestata una 68enne definita stalker seriale condominiale per aver lanciato feci, fatto rumori molesti e minacciato ripetutamente i vicini di casa. Al confine tra Marocco e Spagna si contano 84 migranti morti in mare, con oltre 48.000 rimpatri e nessun ingresso in Unione Europea, mentre la crisi a Ceuta continua ad aggravarsi. Nel frattempo la presidente della Commissione dell'Unione, Ursula von der Leyen, ha accettato la richiesta italiana di un vertice urgente proprio su Ceuta, causando tensioni con la Spagna di Pedro Sanchez. Per il momento è tutto, buona continuazione! Such a...

weekend, quindi il weekend number one lo abbiamo trasformato per questa nostra giornata, ma c'è un appuntamento fisso che torna e che non può mancare, o perlomeno che non è potuto mancare fino ad oggi, perché oggi è l'ultima puntata e poi se ne riparlerà in quel di settembre, vale a dire l'appuntamento con gli artisti emergenti, Music Searcher. È passato un anno, esattamente l'1 novembre abbiamo cominciato questa nostra avventura in concomitanza con Radio Number One, le piattaforme social, tutto quello che c'era da fare. Abbiamo ascoltato più di 200 artisti, più di 220 canzoni, ma alla fine ce n'è stata una che ha messo d'accordo tutti. C'è stata questa super finale lunedì scorso, dove abbiamo fatto ascoltare le 8 migliori canzoni dell'anno che avete selezionato voi, pubblico da casa, e tra queste ne è uscita fuori una che è piaciuta davvero a chiunque. La canzone che per l'appunto è stata la più votata, la preferita dal pubblico, è quella che per prima è arrivata qui su Radio Number One, vale a dire quella di un giovane talento che si chiama Alunno, e la canzone la riascoltiamo con tanto tanto piacere, la canzone super vincitrice di Music Searcher della stagione 2025.

0: aperto l'1 novembre 2025 scorso questa nostra rubrica di Music Searcher anche qui in FM, già esisteva su Twitch tramite le nostre live del lunedì sera a partire dalle 21, e così come ha aperto l'1 novembre chiude anche l'1 agosto. È stato un percorso lunghissimo, durato mesi e mesi alla ricerca del talento, a caccia del talento da nord a sud, e il talento preferito da parte di tutto il pubblico arriva direttamente per l'appunto da Gubbio ed è quello di Alunno. Music Searcher tornerà a partire da settembre. Adesso noi ci prendiamo giustamente questo mese per rivedere tutto quanto, per aggiustare, per aggiornare, apportare delle modifiche, migliorare questa ricerca del talento, perché più le cose migliorano e più i talenti emergono. Quindi questo è il nostro obiettivo e continuerà ad essere tale anche a partire da settembre. Quindi per il momento diciamo arrivederci a Music Searcher, ringraziando tutti quanti voi che avete partecipato in questi mesi alla ricerca per l'appunto di tutti questi ragazzi e ragazze, e soprattutto canzoni, e soprattutto diciamo arrivederci a tutti i talenti che da settembre potranno tornare a farsi ascoltare qui su Radio Number One.
1: Music Searcher. Music Searcher.

0: giorni dalle 12 alle 13 dall'IGV Club Santa Clara, in collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
1: I giorni più belli dell'anno.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Quest'estate regalati un viaggio speciale. Sali a bordo della ferrovia Vigezzina Centovalli e lasciati conquistare da uno dei viaggi più affascinanti d'Europa. Tra Locarno e Domodossola ti aspettano panorami spettacolari, borghi autentici e il comfort dei nuovi treni. Approfitta del biglietto turistico per esplorare il territorio o scegli il biglietto famiglia per vivere un'avventura insieme ai tuoi cari. Scopri tutte le offerte su vigezzinacentovalli.com. Ti aspettiamo a bordo!
1: Domenica 27 settembre, Villa di Tirano. Torna a Mela Vertical 3 km 400 metri. Decima edizione della gara sul chilometro verticale su antica mulattiera con pendenze fino al 51%. Quinta prova del Crazy Vertical Italy Cup 2026. Tra i record mondiali del percorso è di nuovo cazzo al tempo. Pacco gara di qualità, premi per tutte le categorie. Iscriviti su melavertical.it.
2: Liberi di viaggiare.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
4: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
3: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
5: Viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo da un incidente da segnalare sulla 4 nel tratto Torino-Milano. Incidente per l'appunto nell'allaccio della tangenziale ovest in direzione di Torino. Mentre invece altri incidenti che purtroppo sono accorsi sempre sulla 4 nel tratto Venezia-Trieste tra Redipuglia, Monfalcone Ovest e Trieste-Lisert, Monfalcone Est in direzione della stessa Trieste. Poi ancora un altro incidente sulla 26 tra Novi Ligure e la A7 Milano-Genova in direzione dell'autostrada, per l'appunto Milano-Genova. Sulla A14 code tra Teramo Giulianova Mosciano e Pescara Città Sant'Angelo in direzione della stessa Pescara. Poi ancora code tra Brescia Est e Desenzano in direzione di Padova nel tratto Brescia-Padova, così come ci sono delle code del traffico sulla A1 tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione di Roma. Andiamo ancora avanti con un altro tratto autostradale, quello della A12, dove le code sono tra Genova Est e Genova Nervi in direzione di Livorno. E chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti con la A23 Palmanova Tarvisio, dove il traffico è tra Pontebba e Ugovizza Tarvisio in direzione di Tarvisio. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano nelle prossime ore. Buon viaggio!
6: Orofino illumina la tua estate e tu sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

Lisa con la sua canzone estiva qui su Radio Number One, 17:31 minuti, sabato 1 agosto 2026. Bentrovati da Alvis e Salerno. Questo è un weekend number one modificato, nel senso che oggi è PN1 weekend, appuntamento speciale. Siamo stati in collegamento anche con il nostro carissimo Stefano Federici, direttamente dal Parco Cavour. E salutiamo tutti quanti coloro che in questo momento stanno guidando, sono in macchina, stanno andando o tornando da qualche parte, o magari stanno andando in ferie ufficialmente, quindi stanno partendo per le loro mete estive. Ecco, sappiate a tutti quanti voi guidatori che nei prossimi mesi, e ci sono dei test che sono partiti, l'intelligenza artificiale potrebbe multarvi. Attenzione, in questo momento non è prevista la sanzione se si parla al cellulare, chiaramente in viva voce, CarPlay e quant'altro. Ecco, l'intelligenza artificiale, se ti becca adesso a parlare al cellulare e a non allacciare le cinture di sicurezza, ti fa la multa. In questo momento c'è questo test che è stato avviato nella superstrada Firenze-Pisa-Livorno, ma a quanto pare vorranno estendere questo servizio anche nel resto delle autostrade italiane. Quindi fate molta attenzione, amici di Radio Number One.

0: delle canzoni di quest'estate è sicuramente Magnetic. Loro sono i The Bauza, tre ragazzi che arrivano direttamente dal nord Europa e che stanno dando del sano ritmo a questa nostra estate 2026. Oggi è l'1 agosto per l'appunto di questo 2026, quindi oggi ufficialmente inizia l'estate di Radio Number One, inizia anche la vostra estate. Tra l'altro, che fortuna, per non dire altro, il fatto che l'1 agosto coincida con un sabato, perché tante persone quasi certamente hanno smesso di lavorare, quindi andando in ferie proprio a partire da ieri, quindi oggi è il primo giorno ufficiale di vacanza per tanti e per noi sarà solo che un onore e un immenso privilegio tenervi compagnia per i prossimi 30 giorni e chiaramente anche oltre. Però è chiaro che il 31 agosto, che sarà il lunedì, bello, questo mese di agosto si è aperto e si chiude con i giorni giusti, quindi il 31 agosto, che sarà un lunedì, si tornerà un po', credo, tutti quanti alla vita normale, tranne quelli che hanno deciso di prendere le ferie a settembre. Beati loro, per me settembre è il mese migliore per andare in ferie. In ogni caso, voi portateci sempre con voi Radio Number One 24 ore su 24 in vostra compagnia anche tramite la nostra app, quindi sempre con voi, restate con noi.
1: Su Radio Number One c'è TN1.
2: Pomeriggio Number One Weekend.
3: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.

Questa è la chitarra di Nile Rodgers, la chitarra che ha reso famosissimo Nile Rodgers in giro per il mondo, la chitarra che ha permesso a tutti quanti noi di poter apprezzare un enorme artista che ancora oggi fa tanto tanto bene alla musica mondiale e che nel 1979, per l'appunto era giugno, quindi anche in quel caso già si iniziava a captare l'idea di creare delle canzoni che tenessero compagnia per tutta la stagione estiva, e in questo caso è per l'appunto successo, canzone che è entrata addirittura nella lista dei 500 migliori brani di tutti i tempi, e mi permetto di dire hanno fatto bene a creare questa lista e soprattutto a inserire Good Times. Tra l'altro c'è una cover famosissima di questa canzone che è stata fatta dalla Sugar Hill Gang, molti di voi la conosceranno, si chiama Rapper's Delight, che è nata quasi per caso, perché in realtà nel 79 Debbie Harry aveva chiesto a Nile Rodgers di unirsi a lei per andare a fare questo concerto in questo evento hip hop. Nile Rodgers acconsentì ad un certo punto, però la Sugar Hill Gang si mise lì sul palco insieme a loro e iniziarono a rappare in freestyle, creando poi quella che è stata la base chiaramente per Rapper's Delight. Questi sono piccoli piccoli piccoli accenni di quella che è la storia della musica e delle canzoni più famose che hanno permesso a tutti quanti noi di poter vivere la musica in un modo completamente diverso in alcuni casi, come per esempio nel caso di questa Good Times, che tra l'altro è stata poi anche samplata, utilizziamo questo termine, anche dai Queen, perché Another One Bite the Dust per esempio contiene un sample di questa canzone. Quindi pensate Nile Rodgers quante cose belle ha fatto nel corso della sua carriera. Adesso andiamo avanti, torniamo al presente con Moving to the Sun, Hugel, Ultranate, eccoli.

Abbiamo ancora tempo per poter ascoltare l'ultima canzone per quel che ci riguarda insieme, poi Radio Number One chiaramente continuerà anche oltre, ma nel frattempo godiamoci le note di una canzone di 2 anni fa, si chiama Louder, lui è Dotan.

0: Juan, grazie a tutti da parte di Alvise Salerno, è stato un piacere tenervi compagnia. Ho detto weekend number one perché nel concreto lo è, ma in realtà oggi abbiamo fatto una puntata speciale che abbiamo chiamato PN1 Weekend, insieme anche al nostro caro amico e collega Stefano Federici, che tornerà, lo avete sentito, a partire da mercoledì. Ma adesso è il momento della Play One, quindi io lascio a tutti quanti voi il piacere di ascoltare le canzoni più trasmesse questa settimana su Radio Number One, e noi ci sentiamo domani sempre dalle 14 alle 18 e sempre e solo su Radio Number One. Ciao ragazzi, buon sabato sera. PN1 Weekend.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Avventurati nella natura di Livigno sui sentieri bike di Carosello 3000. Puoi trovare itinerari adatti a ogni livello di abilità, dai divertenti e veloci flow trail ai sentieri più tecnici in stile enduro, fino a facili e sicuri percorsi per famiglie. E per i veri appassionati di mountain bike, l'incredibile tour di 50 km, tutti frutti epic. Tutte le info su www.carosello3000.com.
1: Sabato 8 agosto 2026 a Grosio arriva il grande spettacolo del Val Grosina Trail. Trail running, emozioni e natura, ma non solo. Per tutta la giornata, eventi, divertimento e attività per tutti. E la sera si accende la festa con la musica e i DJ di Radio Number One. Sport, energia e voglia di stare insieme. Val Grosina Trail ti aspetta.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
3: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
3: Info 338 22 98 703.

0: energie per sempre.
1: State ascoltando Radio Number One. Buonasera, sono le 18 in punto.
2: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
3: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
2: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
3: Così mamma è felice e io di più.
4: Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
5: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
4: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it. WhatsApp.
6: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4% grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Play One, i brani più trasmessi della settimana.
1: Buonasera a tutti, state ascoltando Radio Number One, vi do il benvenuto alla Play One. Primo giorno di agosto, ultimo appuntamento invece di questa stagione con la nostra classifica, quella dei 40 brani più trasmessi durante la settimana su Radio Number One. Io sono Gabro, oggi sono al posto di Stefano Federici, che ovviamente ritroverete a settembre. È quasi il momento di iniziare il countdown dalla posizione numero 40 alla numero 1, ma come sempre si parte con quelle canzoni che sono lì, che scalpitano. I brani che potrebbero entrare a far parte della nostra classifica. Il primo è quello di Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

Antonov e utilizzato come colonna sonora del film Toy Story 5. Ha segnato un ritorno a queste sonorità un po' country per Taylor Swift, perfette per l'estate. È uno di quei brani che potrebbe entrare a far parte della nostra classifica da settembre in poi. La stessa cosa vale per i Jonas Blue con Girl.

Girl, i Jonas Blue su Radio Number One. Prima di entrare nel vivo della nostra classifica c'è ancora un brano che potrebbe entrare a farne parte dal prossimo mese. Stiamo parlando dei Backstreet Boys con Bottle Up.

Bottle Up, i Backstreet Boys su Radio Number One. È il momento di cominciare con la nostra Play One, la classifica dei 40 brani più trasmessi durante la settimana su Radio Number One. Rispetto a 7 giorni fa c'è un brano in uscita, che è quello di Meek e la sua Fabulous. Alla posizione numero 40 si parte con Bob Sinclair, Kaisha, I Can't Wait.

L'energia di Bob Sinclair assieme a Kaija alla 40 con I Can't Wait. Questa è la Play One. Alla posizione numero 39 ci sono Lady Gaga e Doechii con la loro Runaway.

0: Runaway, Lady Gaga con Doechii alla numero 39 questa settimana, artiste che sono in discesa di una posizione rispetto a 7 giorni fa. Per chi si fosse appena collegato, benvenuti, bentrovati, questa è la Play One, l'appuntamento settimanale di Radio Number One con la nostra classifica, quella dei 40 brani più trasmessi dalla nostra radio. Eccezionalmente per questo lungo viaggio di 3 ore, questo sabato ci sono io, ciao a tutti, sono Gabro, sostituisco Stefano Federici che è pronto a tornare a settembre per il primo appuntamento della prossima stagione. Tra pochissimo la canzone che sta alla numero 38, state lì.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.

0: liberi di viaggiare.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
0: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
0: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
2: Quest'estate lasciati sorprendere dalla grande musica sul Lago Maggiore. Dal 30 luglio al 29 agosto torna il Lago Maggiore Musica, il festival della gioventù musicale che da oltre 30 anni porta il meglio del talento internazionale sulle due sponde del Verbano. 21 concerti tra ville storiche, chiostri, abbazie e i luoghi più scenografici del Lago Maggiore, in compagnia di giovani talenti, ensemble d'eccellenza e progetti speciali tra classica, jazz e nuove sperimentazioni. Scopri il programma su jeunesse.it. Lago Maggiore Musica. Due sponde, un festival, un'estate di grande musica.
3: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
4: Radio Number One è dove vivi.
5: Play One.
6: I brani più trasmessi della settimana.
7: Sabato 1 agosto state ascoltando Radio Number One. È il momento di scoprire quale canzone si nasconde dietro la posizione numero 38. Si tratta di una new entry, c'è Elisa con Amore è.

intramontabile Elisa, l'abbiamo appena ascoltata su Radio Number One durante l'appuntamento con la Play One. Dall'Italia si va in Inghilterra perché alla posizione numero 37 c'è Olivia Dean con So Easy to Fall in Love.

So Easy to Fall in Love, Olivia Dean alla posizione numero 37. Artista giovanissima, classe 99, nata da padre inglese e madre con origini giamaicane. Un mix che si sente anche nelle sue canzoni. Alla posizione numero 36 invece ci sono Gordo, Reinhard Sonneveld. Questa è la loro Loco Loco.

Loco Loco Gordo alla posizione numero 36 della nostra Play One. Una canzone che non lo so, ma a me fa pensare a un'estate che vorrei potesse non finire mai. Quello lo dicevano i Negramaro, io mi limito ad andare avanti con la nostra classifica, perché alla posizione numero 35 c'è Taylor Swift con Opalite.

Opalite, Taylor Swift, stabile alla posizione numero 35, canzone uscita l'anno scorso dall'album The Life of a Showgirl. Andiamo avanti con la nostra Play One, alla posizione numero 34, i Temper City con Self Aware.

0: Self Aware, i Temper City su Radio Number One alla posizione numero 34, un trio alternative rock, da perfetti sconosciuti a fenomeno virale nel giro di pochissime settimane. Trio che è nato a Los Angeles e che ha debuttato ed è diventato famoso con il singolo che abbiamo appena ascoltato durante la nostra classifica, Self Aware, conquistando milioni di ascolti grazie anche alla spinta dei social network e di tutte le piattaforme streaming. State ascoltando Radio Number One, questo è l'appuntamento con la Play One, la classifica dei 40 brani più trasmessi durante la settimana. Tra un attimo la posizione numero 33.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
5: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame. Da Burger King con la promo Family hai due menu medi e un King Junior Meal a 19,90€. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
0: Come ogni sabato che si rispetti, su Radio Number One c'è la Play One. Ciao a tutti, io sono Gabro. Poco fa abbiamo ascoltato la posizione numero 34. È il momento di passare alla 33. C'è Nico Santos con All Time High.

All time high, Nico Santos alla numero 33, in discesa di due posizioni rispetto alla settimana scorsa. Alla posizione numero 32, due regine di generazioni diverse che si incontrano nello stesso brano. Da una parte un'icona assoluta del pop, dall'altra una delle artiste più ascoltate del momento. Quando Madonna e Sabrina Carpenter uniscono le forze, il risultato è Bring

Bring Your Love, Madonna, Sabrina Carpenter alla posizione numero 32 della Play One. Saliamo alla numero 31 con una delle voci più interessanti della nuova scena pop. Lui è Somber e questa è My Body Isn't Ready. It's

My Body Isn't Ready. Lui è Somber, che recupera due posizioni rispetto alla settimana scorsa. L'abbiamo appena ascoltato alla numero 31. Entriamo nella top 30 della Play One. Ad aprirla ci pensa Harry Styles con Dance No More.

0: Me in the Dark, la novità di Miles Smith su Radio Number One, una di quelle canzoni che tra qualche settimana potremo ritrovare nella nostra classifica. Quale? La Play One, l'appuntamento con i 40 brani più trasmessi durante la settimana. Ciao a tutti, io sono Gabro, tra un attimo la posizione numero 29.
1: Play One,
2: i brani più trasmessi della settimana.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 18.

0: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
1: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30, 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
2: State ascoltando Radio Number One, buonasera a tutti, manca un minuto alle 19.
3: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
4: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
3: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
4: Così mamma è felice e io di più.
5: Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
6: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
7: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30%.

0: appuntamenti speciali. Non so se basta una stagione per viversi tutto.
1: Scopri tutte le iniziative in programma sul sito rifugi.lombardia.it. Rifugi Lombardia, istanti da vivere.
2: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
1: Play One.
3: I brani più trasmessi della settimana.

Seconda ora della Play One che si apre con la posizione numero 29, una possibilità, lei Malika Ayane, una delle voci più eleganti della musica italiana. Alla posizione numero 28 c'è Mick, Beautiful Freaks. Yes.

Beautiful Freaks, Mick alla posizione numero 28 della nostra Play One. Alla numero 27 c'è Madonna con Dance Theria.

Dance Theria, Madonna alla posizione numero 27. L'abbiamo ascoltata poco fa, quindi questo è il suo secondo brano che questa settimana si trova all'interno della nostra Play One. Lo stesso vale con Somber alla 26 con Potential.

Potential Somber alla posizione numero 26 della Play One. Facciamo un passo in avanti, andiamo alla numero 25 dove ci sono i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo siento.

0: Erano i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento alla posizione numero 25, gruppo guidato da Riccardo Zanotti che continua a macinare successi e con questo singolo ha scelto di raccontare un'estate un po' diversa dal solito, meno spiagge, ombrelloni e più mistero, voglia di comunicare davvero. State ascoltando la Play One, la classifica dei 40 brani più trasmessi durante la settimana su Radio Number One, tra un attimo la posizione numero 24.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.

0: Radio Number One Meteo.
1: Un saluto agli amici di Number One, aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Una domenica all'insegna del tempo soleggiato al centro nord Italia, sole a ridosso dell'arco alpino, Alpi, Prealpi, zone pedemontane di Piemonte e Lombardia, un po' di variabilità e scoppia anche qualche temporale in giornata, classici temporali di calore. In aperta pianura padana invece sulle centrali tirreniche, sole, gran caldo in Emilia Romagna e in Toscana, punte fino a 38 gradi. Rimanete aggiornati scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merci. Orofino. Nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
3: A1, i brani più trasmessi della settimana.
4: State ascoltando Radio Number One. Ciao a tutti, io sono Gabro, questa è la Play One. Per la posizione numero 24, siamo quasi a metà, restiamo in Italia. Ci sono Giovanotti con Alfa e la loro Buon Vento.

Buon vento, Jovanotti con Alfa alla posizione numero 24. Un incontro tra due generazioni della musica italiana che profuma d'estate, di libertà, di voglia di partire. Il nostro countdown continua e alla posizione numero 23 troviamo Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

Agitare Coca-Cola. Alla numero 23 c'è Tommaso Paradiso con la sua novità per questa estate. Alla posizione numero 22, fresco di concerto a San Siro, ovviamente sold out, c'è Bruno Mars, On My Soul.

L'energia, la spensieratezza di Bruno Mars alla posizione numero 22 questa settimana con la sua On My Soul. Adesso è il momento di andare avanti alla posizione numero 21, dove torna Harry Styles, questa volta con American Girls.

Harry Styles alla numero 21 con American Girls, singolo che ha subito una piccola frenata questa settimana dove ha perso 3 posizioni, artista che resta comunque protagonista della nostra Play One. Adesso entriamo nella top 20, alla posizione numero 20 troviamo Madame con Mama Non Mama.

0: Su Radio Number One alla posizione numero 20, artista che negli ultimi anni si è affermata come una delle voci più originali della musica italiana, grazie a quello stile inconfondibile, una scrittura sempre molto personale, che continua a conquistare pubblico e critica, confermandosi tra le protagoniste della nuova scena pop. Tra un attimo la posizione numero 19.
1: Play One. I brani più trasmessi della settimana.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia. Da Burger King hai due menu medi e un King Junior Meal a 19,90€. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
5: Play One.
6: I brani più trasmessi della settimana.
7: State ascoltando la Play One, la classifica dei 40 brani più trasmessi durante la settimana. Qui su Radio Number One abbiamo appena superato la metà. È il momento di ascoltare la numero 19, Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. Stay.

Repeat It. Alla numero 19 c'erano Martin Garrix con Ed Sheeran, una collaborazione che unisce il sound elettronico del DJ olandese con la voce inconfondibile della pop star britannica. La nostra classifica continua, adesso è il momento di ascoltare Alex Warren alla numero 18 con Passenger.

Alex Warren, Passenger, in discesa di 4 posizioni rispetto alla settimana scorsa. L'abbiamo trovata alla posizione numero 18. Alla numero 17, un tridente tutto italiano che ci farà ballare per tutta l'estate. Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors con Partenza.

Alla posizione numero 17 c'erano Merck & Cremont, Serena Brancale e i The Colors, mentre alla 16 troviamo un altro artista italiano che parteciperà come giudice alla prossima edizione di X Factor. Lui è Irama e il suo nuovo singolo si chiama Cabana.

Ma l'abbiamo appena ascoltato su Radio Number One alla posizione numero 16. Questa è la Play One, l'appuntamento con i 40 brani più ascoltati durante la settimana su Radio Number One.

0: Ebian su Radio Number One con la loro novità, canzone che potrebbe entrare nella nostra classifica durante le prossime settimane, quindi restate connessi per capire se riuscirà ad aggiudicarsi una delle nostre posizioni.
1: Play One,
2: i brani più trasmessi della settimana.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna

0: Quest'estate regalati un viaggio speciale. Sali a bordo della ferrovia Vigezzina Centovalli e lasciati conquistare da uno dei viaggi più affascinanti d'Europa. Tra Locarno e Domodossola ti aspettano panorami spettacolari, borghi autentici e il comfort dei nuovi treni. Approfitta del biglietto turistico per esplorare il territorio o scegli il biglietto famiglia per vivere un'avventura insieme ai tuoi cari. Scopri tutte le offerte su vigezzinacentovalli.com. Ti aspettiamo a bordo!
1: Domenica 27 settembre, Villa di Tirano. Torna a Mela Vertical 3 km e 400 metri. Decima edizione della gara sul chilometro verticale su antica mulattiera con pendenze fino al 51%. Quinta prova del Crazy Vertical Italy Cup 2026. Tra i record mondiali del percorso è di nuovo cazzo al tempo. Pacco gara di qualità, premi per tutte le categorie. Iscriviti su melavertical.it.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
3: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
3: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
4: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
5: Liberi di viaggiare.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
5: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
6: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
7: State ascoltando Radio Number One, manca un minuto alle 20.
8: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
9: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
8: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
9: Così mamma è felice e io di più.
10: Ascolta i podcast di Radio Number One.
11: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
10: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.
12: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
13: Play One. I brani più trasmessi della settimana.

La terza e ultima ora della Play One si è aperta con la posizione numero 15, dove abbiamo trovato Sienna Spiro e la sua Material Lover, rispetto alla settimana scorsa in discesa di 4 posizioni. Lo stesso vale per Noemi, che troviamo alla 14 con Tu cosa fai questa sera?

Cosa fai questa sera? Ce lo chiede Noemi alla posizione numero 14 nella Play One. Da adesso in poi ci sarà un bel filotto di artisti italiani. Il primo alla posizione numero 13 c'è Dito nella Piaga, Businessman.

dito nella piaga, businessman alla posizione numero 13, alla 12 in ascesa di ben 10 posizioni, c'è il secondo classificato all'ultima edizione del Festival di Sanremo. Stiamo parlando di Safe, questa è

Buona domenica, safe su Radio Number One, nella nostra Play One. Siamo quasi alla top 10, ma prima, alla posizione numero 11, un altro artista italiano, Fulminacci,

0: Maledetto me, Fulminacci alla posizione numero 11 questa settimana, artista che continua il suo 2026 davvero protagonista, perché dopo il successo a Sanremo con Stupida Sfortuna e l'uscita del nuovo album Calcinacci, è impegnato nel tour estivo Fulminacci all'aperto. Un'immagine suggestiva che ci sta per portare alla top 10 della Play One.
1: I brani più trasmessi della settimana.

0: E dalle 12 alle 13 dall'IGV Club Santa Clara, in collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
1: I giorni più belli dell'anno.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 1.

0: Da oltre 20 anni Finestre Vesuzzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Vesuzzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Vesuzzo in via Trieste 54 e su finestrevesuzzo.it.
1: C'è un mondo sospeso tra gli alberi del lago di Como che aspetta

0: e piccoli esploratori dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Alba Villa. Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com. Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Sabato 8 agosto 2026 a Grosio arriva il grande spettacolo del Valgrosina Trail. Trail running, emozioni e natura. Ma non solo. Per tutta la giornata, eventi, divertimento e attività per tutti. E la sera si accende la festa con la musica e i DJ di Radio Number One. Sport, energia e voglia di stare insieme. Valgrosina Trail ti aspetta.
3: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
4: Radio Number One è dove vivi tu. Orofino illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
5: I brani più trasmessi della settimana.
6: State ascoltando Radio Number One, c'è la Play One in compagnia di Gabro e siamo arrivati al momento più caldo, quello della top 10, le prime 10 in classifica. Iniziamo subito con Angelina Mango e Marco Mengoni alla posizione numero 10 con la loro Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Erano Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore, una collaborazione che ha unito due delle voci più amate del panorama musicale italiano. Adesso entriamo sempre più nel vivo della classifica, perché alla posizione numero 9 troviamo Olivia Rodrigo con Drop Dead. I know.

Drop Dead, Olivia Rodrigo alla 9 questa settimana nella nostra Play One. È agosto, è il momento di farsi un po' di vacanza, no? Di prendere un aereo e non pensarci più. Come fanno Karol G e Manu Chao viajando por el mundo alla 8.

Karol G, Manu Chao alla posizione numero 8 con la loro Viajando por el Mundo, in discesa di una rispetto alla settimana scorsa. Hanno lasciato la numero 7 a un trio norvegese che sta riscuotendo un grandissimo successo, soprattutto tra i giovani. Loro sono i The Bauza e questa è Magnetic.

Su Radio Number One state ascoltando chiaramente la Play One, la classifica dei 40 brani più trasmessi durante la settimana. Prima di arrivare alla top 5 c'è spazio ancora per una posizione, la numero 6, quella di Gaia con Bossa Nostra.

0: Gaia al numero 6 questa settimana nella nostra Play One. State ascoltando Radio Number One, stiamo per arrivare al momento clou, quasi alla fine del nostro lungo viaggio che è cominciato alle ore 18. Dopo quasi 3 ore scopriremo chi si aggiudicherà il primo posto. Tra pochissimo la numero 5, inizia la top 5.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
0: Buonasera a tutti, se siete arrivati fino qua vuol dire che volete assolutamente scoprire chi avrà vinto il trofeo questa settimana. Ci mancano 5 posizioni. Alla numero 5 c'è Francesco Gabbani con la sua Summer Funk.
4: Le

Summer Funk di Francesco Gabbani alla numero 5, un brano che porta tutta la leggerezza e l'energia dell'estate anche nella nostra classifica. Adesso il countdown entra nella sua fase decisiva. Posizione numero 4, The Wave, Jungle.

alla posizione numero 4, collettivo britannico che negli ultimi anni ha conquistato il pubblico con questo mix di funk, soul e sonorità moderne. Adesso entriamo sul podio della Play One, posizione numero 3.

Dracula, Tame Impala alla posizione numero 3, medaglia di bronzo per l'artista, perché sì, sembra il nome di un gruppo, in realtà è uno solo, l'australiano Kevin Parker, musicista, autore, produttore, che ha rivoluzionato questo sound psichedelico negli ultimi anni. Alziamo il volume per la numero 2, medaglia d'argento per Annalisa, canzone estiva. Quando

Si ferma alla posizione numero 2 Annalisa con canzone estiva. Per lei un'altra estate però da protagonista, una delle artiste italiane più amate e ascoltate negli ultimi anni. Adesso è arrivato il momento che tutti stavamo aspettando, quello di scoprire il brano più trasmesso della settimana su Radio Number One. È The Another e 54 Ultra e si chiama Talk to You.

0: E con Talk to You, The Another e 54 Ultra, medaglia d'oro di questa settimana, si chiude la Play One. Complimenti ai vincitori, grazie a voi per essere stati con me in questo sabato e per aver condiviso con noi di Radio Number One la classifica durante tutta la stagione. Un grazie speciale anche a Stefano Federici, che mi ha lasciato il posto per queste tre ore e che tornerà ad accompagnarvi con la Play One da settembre. Da Gabro una buona serata, ciao!
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 1.

0: Quest'estate lasciati sorprendere dalla grande musica sul Lago Maggiore. Dal 30 luglio al 29 agosto torna il Lago Maggiore Musica, il festival della gioventù musicale che da oltre 30 anni porta il meglio del talento internazionale sulle due sponde del Verbano. 21 concerti tra ville storiche, chiostri, abbazie e i luoghi più scenografici del Lago Maggiore, in compagnia di giovani talenti, ensemble d'eccellenza e progetti speciali tra classica, jazz e nuove sperimentazioni. Scopri il programma su jeunesse.it. Lago Maggiore Musica. Due sponde, un festival, un'estate di grande musica.
1: Rendi il tuo soggiorno a Livigno indimenticabile. Tutte le domeniche fino al 30 agosto a Carosello 3000 sono in programma le Top Experience. Potrai ammirare l'alba da un rifugio in quota, fare yoga in cima a una vetta alpina, raggiungere incredibili viewpoint e gustarti una deliziosa colazione mentre sorge il sole. Info e prenotazioni su www.carosello3000.com.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
4: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
5: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
6: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
5: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
7: Radio Number One, un minuto alle 21.
8: Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
7: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
8: Conosci i nostri speaker.
7: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
8: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
7: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.
9: Lasciate il mondo dietro di voi
10: e fatevi trasportare dalla musica.
9: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
10: Questo è Number One Nights.
9: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Vuoi avere il Radio Number One sempre in tasca?
3: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store.
2: Per ascoltarci dove e quando vuoi. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, 2 minuti alle 22.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Che bello, zio Nasti, da mercoledì 5 agosto a sabato 8 agosto sarai con me in Summer One dal Cavour di Valeggio sul Mincio.
3: Caro Stefano Federici, per me è un onore, non vedo l'ora. Tra l'altro provo già le ciabattine, prova costume.
2: Prova il costumino da studio, provalo.
3: Come da studio?
2: Da cioè, studio.
3: Tu vai a fare i bagni, a prendere il sole, io rimango in studio.
2: Io mi bagno e tu mi asciughi.
3: Ma da... che ti asciugo dallo studio? Ma secondo te si fa così?
0: Summer One. Musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Radio Number One, 2 minuti alle 23.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
2: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
2: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.
3: Ed è un po' di

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Segui Radio Number One anche sui social.
2: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
1: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Vuoi avere il Radio Number One sempre in tasca?
3: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store.
2: Per ascoltarci dove e quando vuoi. Tutta la musica che cerchi è qui.
4: Questo

0: Radio Number One, l'una e tre minuti. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights,
1: il suono della notte
0: su Radio Number One.
2: Let's go.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Segui Radio Number One anche sui social.
3: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
2: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Tutta la musica che cerchi è qui.